0: E buonasera Arta! Oh Gesù, mi stava prendendo. Benvenuti in questo viaggio meraviglioso in Asia, che vi è sembrato anche un po' il viaggio al CERT, lo so, lo ammetto. Vi ringraziamo per la meravigliosa presenza, ma andiamo direttamente a presentare le mie meravigliose colleghe. Un forte applauso per Angela Nepper! Un'altra meravigliosa presenza dell'Art per voi, Ariel Evans! Bella, sensuale, con due bocce della Madonna, Alexia! E lei con tre corni di fiori in testa, Ade Gemini! Andiamo adesso direttamente a presentarvi quelle che sono i nostri prossimi appuntamenti qui e andiamo con venerdì 22, Happy Friday! Sabato 23, vi aspettiamo per una serata meravigliosa a suon di Eurovision! Una parodia meravigliosa che ci prenderà a ballare tutti quanti. E poi quella che è diventata la nostra punta di diamante, perché lunedì 1 giugno abbiamo la Techno Art con la meravigliosa Pia. Andiamo a salutare tutti i tavoli, venite ragazze, venite, state con me qui avanti. Che caldo, che caldo, sembra essere a Rio de Janeiro, altro che in Asia. Allora salutiamo Notte dei Leoni! Siete voi, vi chiamate così, l'avete scelto voi, sono cazzi vostri. Matteo, Let's Escape, in italiano inglese. No, si dice così. Let's Escape. Quasi, quasi. Let's Escape, sì, scritto così è meraviglioso. Sandip! Auguri! Bella! 21 anni! Sarà sparita, sarà lì a qualche parte! Diana Angels! Siete cariche? Ha già colpito il quinto gin tonic! Non siamo noi! Non siamo noi, ma siete voi, insomma! No, non si sa, non si sa! Lucrezia! Da qualche parte di là, Gattina Sexy, è lei, guardala, guardala, tutta scosciata con la pattonga da fuori. Operazione Sposi riuscita. Chucky Chucky, dove siete? Più forte, più alto il braccio. Ah, non sei già in piedi, mi sa, ecco perché. La prima volta di Mara, facciamo che sia l'ultima, per favore, perché altrimenti... Le ranocchie! Ale, tipo stadio! Avete già denudato i vostri uomini, abbiamo visto! Poi, Lara! Auguri! Auguri, Crystal! Mamma, amore, vestita così puoi lavorare qui dentro, sicuro, 100-100, meravigliosa. Allora, spero di pronunciarlo bene, salutiamo El Khalil, giusto? Dice El Khalili, si dice così, non si sa. Vedo che siamo molto attivi stasera. Allora, ora qui sul palco ho bisogno di Laura. Mi ha scritto Laura, ma Lara, vieni Lara, vieni. No amore, non è per te, è un'altra Laura. Allora, c'è bisogno di una sedia, mi passate la sedia ragazze? Allora, cara Lara, La cosa bella è che ogni volta che sono io qui a presentare ci sono sempre queste sorprese meravigliose e io mi emoziono tantissimo. E quindi, carissima, allora innanzitutto quando ti sposi?
1: 1° giugno.
0: Sei sicura che vuoi fare questo passo?
1: Volevo venire qua, ma vabbè, vengo dopo.
0: Hai fatto la separazione dei beni?
1: Assolutamente.
0: Brava, brava, mi raccomando, non fate mai comunione. Tanto soldi non ne prendete. Allora, carissima Lara, grazie alle tue amiche stronze, questa sera c'è una sorpresa meravigliosa per te e mi hanno detto che questo genere di uomini è un po' il tuo cruccio. Quindi, siccome qua fa caldo, c'è bisogno di un meraviglioso pompiere! E quindi per te, Filippo!

Io devo dire a Filippo che sono brava anche io con le pompe, ma soprattutto che anche io ho lo stesso perizoma. Non so se preoccuparmi o no. Grazie ragazzi. Ecco, esatto. Filippo, un attimo che l'odoro un po'. Buono, buono. Allora, le sorprese non sono finite, perché adesso qui sul palco ho bisogno di Matteo. Matteo, corri qui. No, ma non sei tu Matteo. Mi spiace per

0: sopra. Tavolo 2 è quello. Prego, siediti, caro. A me, se non è lui, un altro Matteo che ha preso sto regalo meraviglioso. Allora, quando ti sposi o quando è il tuo compleanno? Che devi fare tu?
1: Tra una settimana, prossimo mi sposo.
0: Mamma, che culo. Siamo felicissimi per te. Vedi, sprizziamo di energia pura. Allora, per te questa sera, così come Lara, c'è una piccola cosa. Mi raccomando, fai il bravo. Si tocca solo dove ti dice lei. Mi raccomando. E quindi per te, caro Matteo, innanzitutto tu senza occhiali vedi? Quasi quasi. Te li posso levare per sicurezza. Perché sai com'è, vi vogliamo bene, ma col cazzo che ti pago gli occhiali. Allora, per te, caro Matteo, c'è lei, Lady Blue!

0: Tutto a posto? C'è qualcosa di sveglio qui?
1: È in diretta da...
0: Allora, qualsiasi video che avete fatto a Matteo, mi raccomando, non giratelo alla moglie. No, non si fa. In tal caso, se vuoi far vedere a tua moglie, come si fa a farglielo vedere?

settimo cielo. Dopo tutto sto casino alla fine si scopre che Matteo non era lui, ti immagini? Sarebbe bellissimo. Allora, gentilmente, ho bisogno di un'altra sedia.

sedia, un'altra sedia. Arriva, arriva. Allora, adesso ho bisogno di Diana. Diana, come here. Mara.

0: sei? Mara, quando ti sposi?
1: 30 maggio.
0: Prego, 30 maggio. Si sega qui. Diana e Alessia. Piccolo fiore, tu chi sei?
1: Alessia.
0: Alessia, prego, quando ti sposi?
2: 13 giugno.
0: 13 giugno. Diana, dove sei? Cercasi Diana di sposare.

coppie, mandatemi la vostra sposa. Vieni Gioia, vieni, vieni. Hai paura che tuo marito ti lascia? Eh sì, tu!

non è Diana. Dove sta Diana? Aspetta. Ragazzi attivi, che qua sembriamo il TSO. Non sei Diana. Però in realtà volevi Diana. Sta arrivando Diana. Che bella la cosa dell'emozione. La diretta, il bello della diretta. Dove sta arrivando Diana? Da casa? Si sta cambiando le mutande, Diana? Si è fatta il bidet? Lei non è Diana. Ok, abbiamo capito,

0: Amore, vieni comunque, che cazzo ce ne frega, sei una sposa, vieni. No, ti lascio tuo marito, va bene, pazienza. Allora, io direi, amore, è facile fare così, ti devi sposare prima. Allora, ragazze meravigliose, che faccio? Li faccio tutti e tre comunque. Allora, vabbè, per voi ci sono Marco, Davide e basta, insomma. Erano tre.
1: Marco per Diana, Davide 4 e Davide per Mara. Erano anche Alessia.
2: Collegamento in diretta con Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più. Basta che ne manca una.

0: Davide Marco. Allora, respirate.
1: È in diretta da...
0: È tutto ok? Ti ho visto un attimo in difficoltà.
1: Radio Studio P.
0: Grazie ragazze, grazie per essere state al gioco. Grazie. Tanti auguri per i vostri matrimoni. Tieni amore. Grazie mille. Grazie a te tesoro. Siamo pronti finalmente per far partire la meravigliosa musica con i nostri DJ incredibili. E quindi, pronti per il countdown? 5, 4, 3, 2, 1, musica!

Buonasera Rosa. Buonasera Franci, buonasera raga. E il sabato notte arda. E il sabato notte.

实力说。

0: lascio solo istruzioni per spiegare.
1: Allora, questo è per tutti.
0: Ho spinto a presentarmi a casa tua.
1: Questo è per le donne. Per chi ci crede.
0: Di riprendermi i vestiti.
1: Per chi ama vivere.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

insomma ci si rilassa un po' di più rispetto alla, ai giorni della settimana. Secondo, perché arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ormai mi sono veramente tanto tanto affezionato, perché in un'ora avrò l'opportunità di ascoltare quelle canzoni che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni e chissà, magari la cosa piace anche a voi. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore disc jockey. Grazie anche al mio amico Caresana alla console, che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un disco del 91 dei Black Box, è Ride On Time.

Ha 35 anni quest'oggi, perché era il 1991 quando i Black Box in tutto il mondo ottennero grande successo con questa canzone Ride on Time, forse la loro più conosciuta, la loro più popolare. Anno 2003, ve la ricordate questa? È di Aiduci, Dragostea.

La primavera che mi scorre nelle vene, eh? Secondo me sì, eh. Anche questa è stata veramente un capolavoro, questa canzone degli anni 90, la canzone di Sin with Sebastian, era intitolata Shut Up ed era del 1995. Oh, fatemi fare un saluto alla più giovane ascoltatrice del nostro programma, Anastasia Adelaide di Genova, che pensate, è così piccola ma si diverte a pubblicare le storie del nostro programma su Instagram. Grandissima Anastasia! Into the-

l'ho suonata perché nel 2011, nell'ultimo weekend dell'anno, al numero 7 della classifica dei successi, dei più grandi successi del 2011, al numero 7 c'era appunto la canzone degli Swedish House Mafia. Invece poco fa lei, Bibi Sean, con la sua Freedom dal 98, anno 2003, Grenada.

alternativo. Quello, se vogliamo, un po' spaventa casalinghe, quello che fa contenta la vicina se voi alzate il volume della radio. Oggi ho scelto questo di Granada, intitolato Superstar, che era del 2003. Nel 95 impazzivo per questo disco di

0: Luca Belloni da Rimini sarà sveglio a quest'ora. Perché lui partecipò al progetto Mesh e negli anni 2000, agli inizi degli anni 2000, insomma, i Mesh realizzarono parecchi dischi interessanti. Questo era del 2002, era intitolato In Your Hands. Come vola il tempo, ragazzi, è già passata la prima mezz'ora della puntata di quest'oggi e quindi a questo punto non possiamo fare altro che dare la linea a Desenzano per la pubblicità. La riprenderemo qui da Milano tra pochissimo con un gran bel disco del 1999 di ATB. Rimanete lì.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: With Marco Ravelli.

PM a riprendere questa puntata di Ravelli Go, un programma di pochissime pretese che vi dà la possibilità, l'opportunità di ascoltare per un'oretta quei dischi che hanno caratterizzato un po', se vogliamo, la nostra giovinezza e soprattutto i dischi che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2003 c'era questa bella canzone degli Eiffel 65.

discografica. Come detto, questa è stata una sua canzone del 2022, intitolata Clap Your Hands. Momento alternativo, vi va? E allora con grande piacere vi suono questo disco dell'anno 2002 di Club Robbers, si chiama I Like It Loud.

più famoso di Alexia? Alexa, è stato il più famoso disco intitolato Me and You, che ci ha riportato nel 1995. Più volte l'ho detto che il 1995 è stato un anno spettacolare, secondo me, per la musica dance. Anche il 98, però il 95, ragazzi, Corona, mamma mia, che annata. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli. Staremo insieme ancora per una decina di minuti scarsi. Ora dall'anno 2000 spaccato il disco di Lara.

sembra che questa Lara abbia realizzato solo una produzione. Secondo me è anche un vero peccato, perché questa La Love You a me piaceva veramente tanto. Spero l'abbiate risentita con immenso piacere anche voi. Era l'anno 2000 spaccato. Nel 1998 impazzivo per questo disco di Mario Pew, si chiama Sex

0: realizzò appunto nel 1998. È anche l'ultimo disco di questa settimana, quindi a questo punto, come sempre, i soliti ringraziamenti a tutti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta serena con della buona musica dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Rovelli, vi aspetto tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ed eccoci, ciao a tutti da DJ Dummy, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Purple Disco Machine, dal sapore molto 80s. Si intitola Disco Cherry ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

0: puntata di Disco Fenomeno insieme al DJ Dami, si intitola Disco Cherry, mi sono spuntate le spalline, proprio molto 80s. A proposito di sound molto 80s, questi sono i Kungs, o meglio è Kungs, insieme a Trattle, il titolo Disco Night.
1: Colored squares, flashing light, in and bold. This colored squares, flashing light.

0: quando i Green Velvet uscirono con La La Land. Ora arriva il rework insieme ai Meduza, italianissimi, di questa nuova versione appunto di La La Land all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al Dicedami. Dal 2026 con un disco però del 2001 andiamo al 2018 quando Tiesto con Gucci Mane e Seven uscirono con Boom.
1: Tiesto. Cool.
2: Bring that ass back like

0: Si intitola Freaky One. Il progetto è quello di Max Tyler, Vintage Culture e Ali Love, ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata, Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Radio Studio Q. This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questa è una traccia storica, per la precisione era il 2012 quando uscì I See You dei Jatty Ranks. Ora arriva la versione 2026, sempre dei Jatty Ranks insieme ad Albi. Dal 2026 con un disco però del 2012 facciamo un passetto indietro solo di un anno, al 2025 quando Calvin Harris con la voce di Jesse Reyes uscirono con Ocean.

all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme a DJ Dami, che è colui che vi sta parlando. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questa puntata contiene molti rifacimenti. Dopo I See You arriva anche il momento di Milky con Just The Way You Are, uscita nel 2002. Oggi nel 2026 sapete chi l'ha ripresa, o meglio chi ci ha messo le mani? Sempre lui, David Guetta. Rimaniamo su questo mood con Superfly vs Fishbowl. Questa è Let's Get Down, remixata da Full Intention.

0: Una delle tracce più forti in questo periodo, una delle mie tracce preferite, si intitola Magnetic ed è il progetto di The Bausa, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomeno. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomeno with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

I am your automatic lover, I am your automatic lover.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: spot.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio P.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Прямо не узнал.
1: Спаты.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza.

0: altezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Confusione, disorientamento, sonnolenza, cambiamenti di umore, difficoltà di concentrazione e memoria, fino ad arrivare nei casi più gravi a coma e danni neurologici permanenti, sono i sintomi di grave impatto sulla vita quotidiana dell'encefalopatia epatica, la seconda manifestazione più grave e frequente della cirrosi scompensata dopo l'ascite, con il 30-45% dei pazienti cirrotici che sviluppa almeno un episodio. Una complicanza è elevata complessità clinica, andamento cronico recidivante, sottodiagnosticato, riconosciuta tardivamente, causata dall'incapacità del fegato di eliminare tossine come l'ammoniaca che si accumulano nell'organismo e raggiungono il cervello. Fino al 50% degli esami di imaging negli anziani potrebbe essere considerato non necessario o a basso valore clinico, un fenomeno che incide direttamente sulle liste d'attesa, sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, sulla qualità dell'assistenza ai pazienti più fragili. Di questi temi si è discusso al convegno Attualità in Radiologia tra nuove strategie organizzative e gestionali di imaging geriatrico, promosso dalla SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, nell'ambito del raduno annuale dei gruppi regionali Emilia-Romagna e Marche, organizzato a Fermo nei giorni scorsi. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha approvato la rimborsabilità di tislelizumab, farmaco immuno-oncologico in 3 tumori difficili da trattare e che nella maggior parte dei casi vengono individuati in fase avanzata i carcinomi dello stomaco, dell'esofago e del polmone. La comunità B1 tislelizumab ha già ricevuto il via libera da parte dell'Agenzia Regolatoria Europea per 9 indicazioni ed è l'asset fondamentale della pipeline dell'azienda per i tumori solidi. Con l'approvazione di AIFA, è stato ricordato nel corso di un incontro con la stampa a Milano, anche i pazienti del nostro paese colpiti dalle 3 neoplasie in stadio metastatico possono beneficiare degli importanti progressi dell'innovazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: te solo 24.000 batte. Sì, vabbè, vabbè, dai, sai. E poi le donne fanno anche finta di crederci, ma non ci credo. Vabbè, comunque ringraziamo Gianni Sberla.
1: Ma chi è?
0: Grazie. Sai, hai detto qualcosa del meteo?
1: Ho detto domani ci saranno 30 gradi.
0: Ah.
1: Così, no, per rendere, sai che la gente è sempre triste, vede nuvolose, piove. Allora, per dare un input positivo, dai che domani ci sono 30 gradi.
0: Ok.
1: Se no, è sempre buio, pesi, freddo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Uno ha scritto: la prima canzone di me è andata. contatele. Buongiorno, ma Ugo ci crede di essere sulla Draga Tavolo Show? In che senso?
1: Non ho capito.
0: Da chi?
1: Da Chieti.
0: Da che? Scrivono da Chieti.
1: E Chieti e ti sarà dato.
0: No, vabbè, andiamo avanti. Siamo messi male. C'hai la faccia da ciuchino stamattina.
1: Ogni giorno una faccia diversa.
0: Sì, sai il ciuco, quello. Come si chiama il film? Il ciuchino?
1: Shrek. Che c'era quello verde e il ciuccio.
0: E il ciuccio. E tu sei il ciuccio. Ma il ciuchino.
1: Ciuchino si dice, innamorevole.
0: Ma ciuchino era quello che poi ha ingravidato il drago, no?
1: Ma chi è?
0: No, non aveva ingravidato il drago.
1: Ma non lo so.
0: Mi ricordo nel film che io ho detto, ma come ha fatto? Cioè, perché il drago è grosso. Cioè, non si è tirato su con delle funi. Non,
1: cosa?
0: Non è facile. Non aveva ingravidato il drago.
1: Non lo so, Andrea. Non
0: il
1: lo so.
0: Ciulino lì.
1: Chi è?
0: È uno che si sapeva fare.
1: Ma chi è?
0: È una botta di qua, una botta là. Andiamo avanti, ragazzi. Vabbè, comunque c'hai la faccia da ciuchino. Infatti domani forti temporali, Ugo maledetto addirittura. Vabbè, ma voleva tirare sul vostro umore, insomma, poi dopo se domani è brutto chi se ne frega, ragazzi. Pensate alla salute, insomma, pensate alla salute di Ugo.
1: Grazie.
0: Va bene, chi siamo? Lo sapete, siamo due di disperati, insomma, in cerca di un ruolo nella vita che non abbiamo, insomma, non abbiamo ancora trovato. Io perlomeno non ho ancora trovato il ruolo nella mia vita, non l'ho ancora trovato. Io non so chi sono, a volte mi domando chi sono, cosa ho fatto, dove andrò, lo so, in polvere, dentro un vasetto.
1: Dai.
0: Se uno ci pensa, no, che finirà in un vasetto di polvere, non in un vasetto di polvere, in un vasetto, e lui è la polvere, cioè tu sei il contenuto del vasetto. Quando tu vai al supermercato e vedi tutti i vasetti, no, nocciole. Sì, le creme, no? Pistacchio, sai, i vasetti, sì. Pomodoro, i vasetti, quelli, le acciughe. Se tu ci pensi, anche tu sarai, capito, lì dentro il vasetto di vetro. Cioè, è una cosa che ti fa pensare, no? Te l'immagini al supermercato, che ne so, vai al supermercato, c'è una, come si dice, una corsia con tutti Mario Rossi. Andrea Catavolo, Ugo Palmisano, cioè tutta, magari uno dice voglio acquistare Andrea Catavolo e acquista, che ne so, 20 grammi di Andrea Catavolo. Si potrebbero vendere, no? A te esce fuori una come si chiama quello grosso dei pelati, quello lungo, delle conserve, quello alto, da litro. Vabbè, comunque non sarebbe una bella cosa, no?
1: Insomma.
0: Ma scusa, uno va e compra, che ne so, il polpaccio di Ugo. A me mi dia la testa. Adesso dico, che ne so, le orecchie, che ne so, vabbè, lo so. È una pensata strana, lo so, però insomma. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, insomma, è facile, è abbastanza facile. Voi scrivete su WhatsApp, il numero lo sapete, non lo ripeto come Ugo, c'è 150 pizza sulla volta. E niente, basta. Giusto, Jason.
1: Giusto, sì, Jason.
0: Se volete mandarci notizie da commentare, lui è Jason Strano.
1: Ma chi è?
0: Jason Strano, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate, ce le mandate. Simpatiche, pulite, non volgari, mi raccomando. E anche scherzi da fare, mandate gli scherzi subito, anche quelli di ieri che non abbiamo fatto, che noi dopo non li faremo neanche oggi. Insomma, in qualche modo vi aggiustiamo. Dai.

0: sta roba, puoi parlare basta e mettere solo 20 secondi di canzone per favore, cavolo. Vabbè ragazzi, la musica è importante, è fondamentale, nel senso non fondamentale si fa per dire, però insomma non la musica un po' va messa, insomma non siate così berberi, dai, sono acerbi, come si dice? Quando acerbo mi viene in mente sempre la frutta, non so come mai, cioè non so perché viene associata la frutta a sta parola, cioè non cioè acerbo frutta, non c'è un altro un'altra cosa che si può, diciamo, baciare con acerbo, non hai mai sentito dire sei un po' acerbo come uomo, sei acerbo, no però la frutta sì. Vabbè, comunque che poi molto spesso quando uno è single, io sono stato single per un sacco di tempo e stavo veramente sofferente, si vedeva, piangevo proprio tutte le... No, a parte gli scherzi, la singolitudine è una cosa bella, è una cosa bella, ragazzi. Poi dopo, quando sei single vuoi essere accoppiato, quando sei accoppiato vuoi essere accoppiato, non posso dire sì. No, però è vero che non si è mai contenti, diciamoci la vita, non si è mai contenti nella vita, siamo degli insoddisfatti eterni insoddisfatti, è perché non abbiamo presente la morte, capito? Se avessi presente la morte uno si farebbe due conti e dici porca miseria, mi rimangono 10 estati, cioè è ora che vado al mare, oggi, quando? Oggi vado, 10 estati, vado oggi e torno a settembre, perché se tu vedi la tua lunghezza della vita in prospettiva delle estati sono poche, cioè a me me ne rimangono forse 15, cioè forse meno buone una decina, buone, poi cominciano a diventare sì, poi dopo fai le piste delle biglie da in piedi, non è bello quando vai al mare, dici ti prendiamo, prendetemi per le gambe, non serve, cammina, basta che cammini, fai la pista uguale, non ti preoccupare, c'hai 80 anni, vai, anzi se ti impegni fai due piste contemporaneamente, se allarghi, se stringi un po' le gambe, cioè allarghi un po' le gambe e le stringi, fai anche le paraboliche. Andiamo avanti, allora c'è la pubblicità, torniamo dopo forse, non si sa, adesso dipende un po' da Ugo, dipende da Ugo. È contento, stamattina sei ridangiano, sei felice, sei...
1: Beh, io una volta che sto tranquillo.
0: Sei tranquillo, se la ride, capito? Che bello. Vorrei essere lui, io parlo e questo ride in continuazione, gli piace, ti piace questa cosa?
1: Mi piace.
0: Questo ruolo ti piace?
1: Mi ispiri, cioè mi fai, tu sei il mio tutor della felicità.
0: Perché la gente dice, ma questo è finto, ride per finta, non può essere...
1: A me fai ridere, Andrea, cioè...
0: Ho parlato, hai visto in faccia, ti sei visto in faccia, no?
2: Andrea, a tavolo, show, su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: want to be this Friday. It is a Friday in modern New York.
1: Sembra che sono l'inglese, eh? Se parli così sembra la sera. Ma l'acido muriatico stamattina non c'è, sta arrivando, è per strada. Uno che ha scritto: Tozzo, la musica mettila nel programma di quello che si fa i complimenti. Ma siete cattivi, ma siete veramente cattivi. Ma un po' di musica ci vuole anche qua, dai, poca, però non esageriamo. Musica bella, poca ma bella, però, per favore, non mette cose che, dai, se è bella musica bella, se no faccio per domani coperto.
2: Ma cosa?
1: Già parecchio.
2: Ma cosa? Sì.
1: No, parecchio o sparecchio?
2: Ma che parecchio?

0: di mettere la musica, vi faccio un bonifico di 100 euro al giorno. Ma l'abbiamo già tolta. L'abbiamo già tolta. Cioè, è facile, cioè, veramente. 100 euro al giorno sono 3.000 euro al mese, no? Ammazza, e sei ricco allora per darci 3.000 euro al mese a noi, cioè. Ogni volta che c'è una canzone, io vengo in radio e la tolgo. Anche in altri programmi, se vuoi. Mamma, no, sono nel tuo. Va bene, sarà fatto. Buongiorno, supposte. Buongiorno, di seconda mano addirittura. Io non vi ascolto per la musica, se no 30 secondi vi mandavo a fare, capito? Bravo, questo non ci ascoltare la musica, questa è una grande cosa, no? È una, un complimento. Certo. Wilson! Qua quando si rende conto che il pallone ci è andato, ormai sì. non lo riprende più, fa Wilson! E poi affoga.
1: E poi affoga chi?
0: Poi viene svegliato dalla balena, no?
1: Sì, la barca.
0: La ma quale barca? È la balena che gli spruzza in
1: ma
0: faccia.
1: Ma Pinocchio!
0: Allora, ci siamo veramente. Se non, non te lo ricordi, lascia stare.
1: Ah no, c'è la balena che gli spruzza.
0: Gli spruzza l'acqua. Ah, la fontana, getto d'acqua. Lui dice si sveglia perché era mezzo rincoglionito e vede la nave che gli passa
1: vicino.
0: Ah,
1: è vero.
0: E non riesce neanche a Wilson, quelli della barca. Dice, ma chi è? Ma deve essere un ubriaco, non lascialo stare. Continua a urlare Wilson. Va bene, andiamo avanti. Allora, uno ha scritto, aspetta, vogliamo fare uno scherzo, questo lo facciamo dopo. Questo, speriamo arrivi alle 8:45 di arrea. Andiamo avanti. Puoi raccontare quando andavi al mare da piccolo con i tuoi familiari? Ma in che senso?
1: Non lo so, se puoi raccontare quando andavi al mare.
0: Ma l'ho già raccontato, forse.
1: Sì, qualcosa hai detto.
0: Uno non può uscire fuori con una frase del genere. Io non mi ricordo quello che dico, ragazzi. Quindi scusatemi se a volte mi ripeto, però purtroppo non ho memoria. Cioè, non c'è proprio nei segni particolari, capito? Ma come mai il manico della scopa arriva sempre in ritardo? Perché è strano, non lo so perché, non mi fate domande. Era la draghessa che si è innamorata di Ciuchino, poi hanno avuto dei figli, Ciuchini con le ali. Vedi che quindi, infatti io mi domandavo sempre quando vedevo il film, ogni volta che lo vedevo tornavo indietro perché volevo vedere il pezzo di quando il Ciuchino andava con la draghessa. Tipo, ti ricordi Tom Cruise, Mission Impossible, che si cala con le funi,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Ci sono tutti i radar lì, come si chiamano le luci quelle verdi, come si chiamano
1: le luci verdi,
0: quelle che tipo ragnatela verde metallo di lui, come si chiamano?
1: I laser,
0: ma tua sorella i laser,
1: le fotocellule
0: laserate. Che lui si deve calare dall'alto e deve passare in mezzo a tutte ste luci così qua là, perché c'ha gli occhiali da quelli in 3D, no? Quelli
1: vabbè,
0: che vedono le luci. E deve passare in mezzo, che fa tutti i movimenti strani, poi col strano. Ecco, io pensavo che anche il Ciuchino facesse per andare con una draghessa, voglio dire. La draghessa è enorme, voglio dire. Poi, cioè, ci vuole anche un coraggio, altro che da ciuco, da leone. Perché se tu vai con una draghessa, metti che questa non gli piace, questa si gira e diventi un carbonello, diventi un pezzo di carbone. Non mi è piaciuto. E ti brucia, capito? Senza peli esci fuori. Completamente glabro, senza peli. Dici, com'è andata? Non è andata bene, non gli è piaciuto. Ti vedo nero, lo so.
1: Vedo nero.
0: Adesso mi metto nella credenza di Carlo Conti. Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano.
1: Ho una battuta.
0: Attenzione, sentiamo la battuta.
1: La draghessa col Ciuchino. Sai come si chiamano i figli? Come cosa? Aspetta, no, ho sbagliato.
0: Mamma, ragazzi.
1: Allora, tra una diavoletta, tra una
0: diavolessa, una draghessa.
1: L'ho quasi bruciata. Ma... non l'hai già capita, no, l'ho bruciata.
0: Ma non ti preoccupare. Aspetta, ho confuso le menti. La gente adesso ha pensato altro. Adesso non sbagliare, se no devo fare un'altra cosa.
1: Tra una draghessa e il Ciuchito, sai come si chiama?
0: Il Ciuchito.
1: E il Ciuchino.
0: Tra una
1: draghessa e il Ciuchino, sai cosa nasce? La diavolina.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io non so se ce la la posso fare stamattina.
1: È tutto sto caso.
0: Sull'ipotesi barattolo di Ugo quando morirà, insomma, che io stamattina sono fissati su due o tre cose stamattina che ho detto. Sul fatto che quando moriremo andremo nei barattoli delle conserve, quelli di vetro, dove c'è il tonno, le acciughe, i pomodori. Uno ha scritto: sull'ipotesi barattolo di Ugo potrebbe tranquillamente lasciare la scritta pelati. In effetti ha ragione. Se muore Ugo lo metto in 250 barattoli. Vabbè, siete cattivi però, come se fosse grosso. E anche dimagrito, cioè le orecchie più magre, ragazzi. Solo le orecchie, basta. Orecchie belle, di Ugo, tu mi ricorda Golia. Sai caramella Golia? Quella sì, che tu tiravi e si apriva.
1: Me lo ricordo, sì.
0: Golia, bella Golia.
1: Sì, Golia.
0: O come si chiama anche? Come si chiama quella rossa? Rossana, bella. Tu tiravi le orecchie e si apriva la caramella. Boh, tu mettevi. Buona, bello ricordo. Per quello che tu apri, tira orecchie di Ugo e esce fuori sorpresa. Esce fuori, lascia stare, tu sorpresone. Bravo. Andiamo avanti, ragazzi. Non so se ce la faccio stamattina. Ugo dice sempre le stesse cose, ma non è vero, ragazzi. Dai.
1: C'è palla, cioè,
0: no, veramente, poveraccio. Voglio dire, cioè, è limitato lui. Non... C'hai il decanter, come si dice? Il limiter.
1: Come si chiama?
0: Il limite quando tu metti la macchina in boss, 180, basta, più di 180 non fa.
1: Sì, il limite, cosa?
0: Il limiter.
1: Come si chiama? C'ha un nome, non mi viene.
0: Sì, quello lì, il decanter limiter. Ah, vediamo.
1: Il cruiser.
0: Sì, il cruiser. Cruiser control.
1: È bravo.
0: Ah, quello è infatti. Andrai, sono diventato russo. Andrai, tu sei una. Non cominciamo, sono un. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi. Hai capito?
1: Ammazza.
0: Valore 32.000 euro. Con 15 euro. Si è comprato una cassetta usata, dentro c'era un lingotto d'oro. Vabbè, è successo anche a me,
1: Ma dove?
0: No, ho comprato una macchina usata, nel cruscotto una dentiera ho trovato. L'ho data a mio padre, mi fa: sei cretino, è usata. E provala, papà.
1: Provala!
0: Non
1: cosa?
0: Si sa mai. Ti fai sta pomiciata gratis. Dai. Va bene, allora, canzoncina, forse torniamo, non lo sappiamo. Questa è una canzone bellissima, nuova, dai.

0: Bitcoin, ce la fai?
1: Sì, no, è che sono entrato, mi sembra di essere arrivato a Bollywood.
0: A Bollywood, che l'aglio. Ho mangiato l'aglio ieri sera, si sente?
1: Oh, no, si sente.
0: Si sente? È buono, l'aglio fa bene, dico, è un antibiotico naturale, capito? Tu sei un virus, quindi...
1: No, ma che possa far bene, ma ci mancherebbe.
0: Lascia stare, non cominciare a parlare.
1: Non metto in dubbio quello.
0: Basta! Ti alito in faccia, te lo dico.
1: No, vai tranquillo.
0: È arrivato anche Bitcoin. È lui. Come l'ha nominato ieri, no? I Bitcoin.
1: Ma sai perché? Perché a Ghidi.
0: Non te l'ho chiesto, non mi interessa. Andrea, ma Achille non si può rimandare nei villaggi? No, poveraccio, ragazzi. Poveraccio, poi rischi anche di fare all'amore nei villaggi. Di fare figuracce più che altro. Catavolo, spazio al reli. Andiamo avanti, non fate battute su chiunque venga dopo di noi, perché dopo se no poi la gente pensa che io parlo male delle persone che vengono. Ognuno ha i suoi, è marginale la cosa, no? Andiamo avanti, non è quello detto. Perché mi guardi?
1: No, stavo guardando il maglione.
0: E che c'ha il maglione?
1: Ah, bello il colore, ma è marrone castagna, bello.
0: Marrone castagna.
2: No, allora si chiama vinaccia quel colore.
0: Ma quale vinaccia?
2: Vinaccia.
0: Possiamo andare avanti, ragazzi? Siete veramente estrusi, siete degli estrusi. Per non dire un'altra cosa. Cioè, vogliamo fare uno scherzo a mio cugino Nicola? No. Vive in Italia e ha un'azienda di trasporti e questo deve vivere in Germania. Ah, questo vive in Germania. Ah, perché scrive in italiano o tedesco. Capito? Invece di capito? La forza di. Ha un suo autista, invece. Hanno ritirato la patente. Sta cercando urgente un autista che non trova. In che senso?
1: Non trova il sostituto.
0: Ah, sta cercando un autista che vive in Germania da troppo tempo. Ti metto il numero e inventati qualcosa. Che mi invento?
2: Andrea, dobbiamo inventarlo dopo perché c'è la pubblicità. Qualche secondo.
0: Sì, ho capito, però tu sei troppo.
2: Ho aspettato che finissi di dire.
0: Sei veramente una brutta persona.
2: Ma perché?
0: No, te lo dico proprio così. Proprio. Aspetta, che c'è un altro. Buongiorno, puoi fare un saluto uno scherzo a mia sorella. Ammazza la sorella. Hai capito la sorella? È la sorella questa. C'era anche Johnny Sorella, no?
2: Ma chi è?
0: Come si chiama la sorella? Johnny Sorella. Non conoscete niente. Non ti grattare, che mi dai fastidio.
1: Sto appena. Allora, faccio così. Quando io praticamente è un signore.
2: C'è la pubblicità.
1: C'è un signore, è un movimento.
0: C'è la pubblicità. Ce lo dici dopo, i movimenti che fai.
3: Andrea.
2: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: che c'era Carmen la sorella, vedi che c'era Carmen la sorella. C'è uno che ha scritto: a mia mamma dà fastidio la risata di Ugo. Puoi ridere meno, per favore?
1: Signora, signora, signora, signora, oh, signor!
0: Come perdere gli ascolti, ragazzi. Che meraviglia. Vabbè, non ce ne frega niente. Lui è così, anch'io pensavo, no? Quando, dici, quando all'inizio l'ho conosciuto, mi segui? Sei,
2: sì, sì, no, ti sto ascoltando.
0: Quando io l'ho conosciuto, io pensavo che fosse cretino, veramente, cioè che fosse un po' andato, nel senso, capito? Uno che ride in continuazione. Così quella. Poi l'ho visto ridere anche in altre occasioni, no? Così da sfacciato, come si dice.
3: Vabbè, quando una cosa mi fa ridere, io devo, cioè, esplodo, ti faccio.
0: Sì, non è più forte di lui. Cioè, io lo faccio ridere. 3-4 di noi lo facciamo ridere, 3-4 marziani. No, nel senso che ride. Una volta siamo andati a vedere un film insieme, mai più nella mia vita. Ha cominciato a ridere una scena di un film, ma non faceva ridere la scena del film. Ma faceva ridere lui. Faceva ridere lui. Ha cominciato a ridere, si sono girati tutti verso di me. No? Dire, ma chi è che ride così? Io indicavo lui. Poi mi sono allontanato. Lo lasciavo da solo. Una vergogna pazzesca.
2: Però devo dire una cosa.
0: No, non ti ho chiesto di parlare.
2: No, volevo spizzare
0: Ciccio
2: una lancia.
0: Ciccio Bello.
3: Ciccio Bello.
2: No, volevo spizzare una lancia.
0: Potresti fare il Ciccio Bello diverso, capito? Quello diverso. Un po' strano. Quello con gli orecchini, con i capelli fonati. Insomma.
2: Il Ciccio Rock.
0: Andiamo avanti.
2: No, volevo spizzare una lancia a favore di Ugo.
0: Sì.
2: Perché del fuori onda comunque mi ha strappato la risata ma tu mi dicevi lascialo stare, non lo fanno avvicinare, non fanno... Ma...
0: Allora ragazzi, però o parlate o sì. Non potete emettere dei mugugni, allora, dei rumori, no. Cioè bisogna parlare, è una radio, mi sa, ma la gente deve capire, deve comprendere.
3: Allora lo spiego io, Andrea, perché
0: amici
3: perché ho fatto ridere Achille, perché
0: Wilson dimmi,
2: mi ha fatto ridere perché mi ha raccontato di un aneddoto di quello che ha visto ieri.
0: Allora siccome anche tu ripeti sempre le stesse parole, aneddoto, no? Aneddoto lo continui a dire in continuazione. Aneddoto, mi spieghi cos'è l'aneddoto? Cos'è l'ottavo nano?
3: Yeah.
0: Aneddoto. Yeah. Mi sembra un l'ottavo nano. No, il nono nano. Potrebbe essere il titolo di un film, il nono nano. Il nono nano.
2: No,
0: allora, anche il nonno nano. Andiamo avanti.
2: Mi ha fatto ridere. Sì, mi ha strappato una risata Ugo. Prima del fuori onda.
0: C'ha la tosse, sta morendo.
3: Non mi ci fa il pensiero.
0: Allora. Basta. Ci prendono per cretini.
3: Allora no, lo spiego io.
0: Però non è bello.
2: Mi ha detto di quello che ha visto in TV ieri o l'altro ieri.
0: Sì.
2: Parlando di scienza.
0: Di
2: scienza.
0: Scienza.
2: E poi io immaginavo la scena e mi faceva ancora, diciamo così, simpatia la cosa, mi faceva ridere.
0: Diciamo è aneddoto. Sì, sì.
2: Ugo mi ha raccontato.
0: Allora, nella frase che dovrai dire adesso, dovrai dire 4 volte aneddoto e 4 volte diciamo. Vai. Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
4: Buongiorno, che tavolo?
0: Buongiorno.
4: Cercavo l'acaro.
0: E l'acaro è andato l'acaro,
4: se
0: purtroppo.
4: Se lo vede,
0: sì.
4: Gli può dire se può entrare nella testa di Achille e vedere se è abitata?
0: Va bene, sarà fatto, va bene. Grazie.
4: Buona giornata
0: anche a lei.
3: Ma è pure serio?
0: È serio.
3: Scusate.
0: Dimmi, dai.
2: Diciamo che prima
0: Tom
2: Ugo...
0: Selleck ubriaco, dai.
2: Diciamo che prima Ugo...
0: Lui è la controfigura di Tom Selleck.
3: Sì.
0: Nell'armadio c'è lui. Metti che si sente male... usciva lui. La controfigura, la scopa. Sei la scopa di Tom Selleck.
2: Dimmi. Prima Ugo mi stava raccontando di un aneddoto.
0: Aspetta un attimo. Rino!
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
5: Bene, ma io ragazzi,
0: anche tu adesso che parli come Bruno Vespa.
3: Bruno Vespa,
0: che è successo?
5: Cioè, è normale così o se fa finta? No, è così.
0: Ah, la gente ti chiede se Achille è normale.
5: Sì. No, ma è venuto su in ospedale, no? Ha fatto un esame, poi doveva firmare il modulo, era indeciso. L'impiegata ha detto: beh, se non vuoi firmare, metta una croce. E lui ne ha messe tre. Ne ha messe tre. E lei gli dice: beh, mi spieghi. La seconda è il nome, la terza è il cognome e la prima è la prima dottore.
0: La prima è il dottore.
3: Non ho capito.
5: Sì, dai.
0: Rino, allora diamo colpa al telefono che non prende bene. Facciamo finta che manchi la fine della barzelletta. Facciamo finta perché non l'ho capita.
2: Io l'ho capita.
0: Attenzione, Achille, spiega.
2: Dottor Achille Ferrari.
0: Ah, dottor Achille Ferrari. Ma vada via il che. Rino, vai a lavorare che è meglio.
5: Quando è andato a casa.
0: Si vuole rifare.
3: Sì, sì.
0: Dimmi.
5: Quando è andato a casa dalla sua fidanzata per chiedere la sua mano al padre.
0: Dai, questa l'hai già detta, comunque fa niente.
5: No, non è possibile.
0: Sentiamo.
3: Non è possibile.
5: Gli ha detto.
0: Si sente malissimo, perde il segnale. O vieni qua al telefono, non funziona perché lui ci chiama WhatsApp per risparmiare.
5: Cioè, WhatsApp è così.
0: Non
3: ride lui.
5: No, è che adesso.
3: Ma sta continuando a dirla.
0: Non ci sei. Butto giù, dai. Adesso gli mando un vocale. Gli mando un vocale perché sennò. Non si sente niente. Il segnale è tutto disturbato, Rino. Ancora che chiama. Vediamo se.
3: Sta ancora raccontando.
0: Pronto?
5: No, adesso ti chiamo con la linea normale.
0: Ma perché mi chiami con WhatsApp? Per risparmiare?
5: Ma no, perché te mi chiami sempre con WhatsApp.
0: Ma che c'entra? Ma durante la giornata, ma non in radio. Che stavi dicendo?
5: Che è andato a casa della sua fidanzata per chiedere la sua mano al padre.
0: Sì, la mano della fidanzata, sì.
5: Sì, gli ha detto, signor Mario, vorrei chiedere la mano di sua figlia. Posso sposarla? E il papà gli ha detto, concessa, ma non con quella, con l'altra, quella bella.
0: Mamma mia, no, io pensavo che te la cavassi con un'altra barzelletta, invece proprio...
5: Domani vengo a trovarmi, dai.
0: Anche domani infatti non ci siamo, non so come mai. Un abbraccio, a domani, ciao Rino. Noi dobbiamo far sfogare anche gli amici, voglio dire, perché sennò questo l'unica soddisfazione che c'è è raccontare quattro barzellette alla radio, ragazzi, non è. La vita è fatta anche di soddisfazione, insomma, altrimenti non. Che stavi dicendo prima del racconto di Ugo? No, ragazzi, oggi è un macello, il telefono mio è infuocato. Fai una risata per la signora, vai.
3: Signora, gradisce, signora.
0: Okay. Senti, dammi il numero di telefono di tua madre, che la facciamo chiamare da Ugo, dai. E magari quattro parole la giusta, magari.
2: Prima Ugo, praticamente, sì. Mi ha fatto ridere. Fuori onda.
0: Quanto dura il racconto? Che devo fare delle. Devo sbucciare le castagne.
2: Perché castagne. Mia.
0: Sì, per Natale.
3: Ma scusa.
0: Ora che finisce il discorso.
2: No, mi ha fatto ridere prima nel fuori onda.
0: Sì, togli la mano da in mezzo. Tanto okay. Non è che cerchi, non c'è niente.
2: No, e stavo riscaldando.
0: Sì. Riscaldava, che è? Che è una stufa.
2: E metta calore.
0: Dillo!
2: Insomma, mi ha strappato la risata perché praticamente mi ha raccontato che ha visto in televisione.
0: Posso picchiare? Un po', dai.
2: Ma no.
0: Non lo faccio per me, lo faccio per gli ascoltatori. Ma sai quando mi scrivono? Quando lo meni, io sono soddisfatta. Andiamo avanti.
2: No, praticamente mi ha raccontato di un aneddoto, sì. Di quello che ha visto in TV in un documentario di scienza dove c'era un dibattito tra questo terrapiattista, possiamo dire, e un astronauta.
0: Possiamo dire cosa vuol dire?
3: Era un terrapiattista, sì. E un astronauta, la dico io, Andrea. Se
0: infatti, no, sì. Facciamo notte.
3: Allora, praticamente
0: mi dici però un aneddoto, per favore. Ah, è la sfida di prima, devi dire quattro volte aneddoto e quattro volte diciamo.
2: Okay. Diciamo che Ugo in questo aneddoto ha detto, mi ha raccontato, diciamo che ha raccontato di questa avventura, di questo aneddoto tra un astronauta
0: ne manca uno,
2: diciamo
0: basta, vai, direi, okay. Basta. Ho vinto la scommessa, ragazzi. Sai che sulle scommesse del calcio puoi scommettere i corner, quanti falli fanno, io mi gioco Achille. Dopo la barzelletta di Rino la giornata può solo che migliorare. In effetti è vero, anche dopo il nostro programma può solo migliorare la vostra giornata, ragazzi. Noi siamo qua apposta per farvi capire che noi siamo messi male e voi siete messi meglio di noi. Una donna ha detto: io pensavo di essere andata, ma voi siete messi molto peggio di me. Locopedista, no, sì, dovremmo andare. In comitiva, in comitiva. Risata per la signora, vai!
3: Signora, senta questa signora, poi vede se non ride. Stavo dicendo, c'è sto terrapiattista che stava parlando con un astronauta italiano.
0: Dove, a Focus, dove?
3: No, allora, stavo guardando Inside, che è l'approfondimento delle Iene. C'era Gaston Zama.
0: Chi?
3: Gaston Zama, il giornalista.
0: Ah, pensavo il mago.
3: No, no, il nome
0: Gaston Zama. E adesso c'è Gaston Zama.
2: Oh, Gaston Zama. Oh, che stronzata.
0: Dai, è il cugino giapponese.
3: È andato in questa convention di terrapiattisti, poi li ha invitati in studio, e in studio c'era un astronauta vero, che poi anche romano, è un astronauta,
0: se non mi astronauta,
3: astronauta è romano, che è andato addirittura sul Challenger, insomma, nel 2001, un astronauta.
0: Sul Challenger, la Toyota Challenger.
3: Praticamente c'è stato questo confronto, e uno, e i terrapiattisti dicevano: no, la Terra è piatta.
0: La Terra è piatta.
3: E lui diceva: no, non è possibile, io sono stato nello spazio.
0: Ho visto che è tonda.
3: Che tonda la Terra. Fatto: no, non è possibile. Poi come si...
0: Aspetta, sento un rumore. Ah no, a posto, a posto.
3: Ha fatto: e poi come siete andati?
0: Era il mio sedere.
3: No, no, no.
0: Dai, sto scherzando.
3: Ha detto: poi come siete andati su? Siamo andati con la navicella spaziale. Quanto tempo ci vogliono? 8 minuti a 27.000 km orari. E il terrapiattista fa: come fate ad arrivare a 27.000 km orari? È impossibile, perché...
0: Ma perché ridi?
3: Perché a quella velocità, ti giuro, ho svegliato tutti, a quella velocità l'uomo diventa una scimmia.
0: Vabbè,
3: il giornalista e l'astronauta peggio di me
0: ridevano,
3: sono esplosi.
0: Vabbè, ma allora...
3: ho fatto vedere anche la vignetta che l'uomo è un astronauta più o meno a velocità e diventa una scimmia.
0: Vabbè, ma può essere,
3: ma cioè,
0: che ne sai tu? Tu sei mai andato a 27.000 km all'ora.
3: Scusate.
0: Non lo puoi dire, non lo puoi dire. Magari loro diventano scimmie, poi quando tornano sulla Terra diventano diventano di nuovo uomini.
2: Vabbè, andiamo avanti, dai.
0: Ragazzi, comunque ringraziamo il dono della sintesi di Achille. Saremo ancora qua a raccontare la storia.
2: No, perché io volevo dare l'intro alla storia.
0: Allora, vi lascio con un proverbio africano, ragazzi. Colui che ingoia un cocco intero ha completa fiducia nel suo ano. No, questo è un detto africano. Proteggiamo l'Africa e la sua storia, ragazzi. Anzi,
6: Studio Più.
0: Che a tavolo sei un demente. È vero, un pochino sì. Io demeno, demeno. Scan away. A chi è che diceva Scan away?
3: Era un programma, Andrea.
0: Scan away di Radio DJ.
3: Bravo.
0: Ah, non lo ricordavo. Le Zamuffa.
3: Chi è?
0: Non lo so.

0: Fan, pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Chi è?
1: Ospedale psichiatrico di Castiglione, cioè è scappato un paziente questa notte.
0: Sì.
1: Ce l'hanno segnalato.
0: Ce lo può descrivere? Ce lo può descrivere?
1: Ma si chiama Achille Ferrari.
0: Ah, ok, ok.
1: Adesso, possiamo venirlo a prendere?
0: Sì, vieni, lo tengo fermo io qua, lo tengo fermo. Lo tengo bloccato con le consonanti, va bene? Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci.
3: Ma scusa. Ma sai che... Oh, tu ridi.
0: Vedi, si blocca, lui si blocca davanti alle consonanti. Le consonanti, quali sono le consonanti?
3: A, E, I, O, U.
0: Le vocali, quelle sono le vocali.
3: Ah, sì, così sono le vocali.
0: C'è cascato. C'è cascato, c'è cascato.
3: Volevo fare il secchione.
0: Il secchione. Buttati in un secchione. L'acido, pronto?
4: Ciao, sono Walter Massa.
0: No, no, no, no, ragazzi, no, ragazzi, non, non fate queste cose, perché c'è già chi apprezza gli scherzi, chi lo sbeffeggio e chi non apprezza. Se a me mi dite che sono una chiavica, sono un rotolo di carta igienica usato, sono brutto come la pece, sono incapace, non me ne frega niente. C'è gente che magari si può offendere, quindi non è, dai, non dai, fruttolo, dai, su.
3: No, stavo dicendo che
0: no, ricordi il fruttolo.
3: Come no?
0: Io lo mozzicavo proprio. Era buono. Il fruttolo.
3: Lo yogurt.
0: Ma quale yogurt?
3: Lo yogurt, certo. Lo yogurt,
0: Io pensavo il gelato fruttolo.
3: Ma no.
0: Non avevano fatto anche il gelato fruttolo?
3: Questo non lo so, però il fruttolo è lo yogurt.
0: Vabbè, non avete mai morso quello... una mucca voi?
3: Ma infatti, ma il simbolo era la mucca.
0: È la mucca. La mucca.
3: Era la mucca.
0: Con le macchie marroni.
3: Sì, sì, sì, ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Esatto, esatto, esatto, esatto, esatto.
3: E ogni...
5: E ogni curva, dai.
3: No, volevo dire che
0: lui è un incrocio tra Valentino, quello di, come si chiama, il corridore
3: Rossi.
0: Valentino Rossi e Bruno Vespa. Lui c'ha, è un incrocio, la voce è
3: brutta, sta. Roba.
6: Buonasera, buonasera, porta a porta, cioè Achille Ferrari.
7: Salve, Bruno, piacere.
6: Ok, chiudiamo la porta, grazie.
0: Sta in Cina, sta in Francia, sta in mano, sta in pancia, non c'è in primavera, esiste in miniera, il nonno ne ha tre. Sai dirmi cos'è? Fa anche rima, ragazzi, non so se...
3: Bastoni.
0: Deve far rima.
3: Bastoni.
0: Bastoni.
7: Mi è venuto in mente bastoni, poi ne ha tre.
0: Tre bastoni.
7: Poi mi è venuto in mente le due gambe e...
0: Sta in Cina, i tre bastoni.
7: Il riso, sta in Cina, il riso.
0: Il riso, sta in Cina, sta in Francia...
7: Vabbè, anche in Francia si può essere il riso,
0: sì. Sta in mano.
7: Il riso,
0: sì. Sì. Sta in pancia. Il riso, sì.
7: Vabbè, sì.
0: Sì. Non c'è in primavera. In primavera c'è il riso.
3: E c'è la ghigliottina.
0: No. Che c'è la ghigliottina?
3: È il programma di Rai 1 dell'eredità dove ci danno le parole.
0: No.
3: E devi indovinare.
0: Ma c'è dove la metto? Non c'è in primavera, esiste in miniera. Il riso.
7: No, no.
0: Può essere riso in miniera.
3: No,
0: uno che ride in miniera vuol dire che è drogato, dai, non è, o è alcolizzato. Uno che va in miniera è triste.
3: Certo.
0: Non è che si mangia un riso, si mangia.
3: Quindi...
0: Beh, in miniera si possono mangiare il riso, no?
7: Ah, beh, sì, certo.
0: Oh, senza fagioli, ragazzi, Senza fagioli, ragazzi. Il nonno ne ha tre di risi.
3: Di risi.
0: Sai dirmi cos'è? Se qualcuno indovina, vince una foto istantanea di Ugo Palmisano, ragazzi. Una foto istantanea. Mentre ride per la signora.
7: Per la signora.
3: La N! La N!
0: La N, ha ragione, ci è arrivato.
3: Pazzesco. La N?
0: È la N.
3: Sì, sì.
0: Sta in Cina.
3: La N.
0: La N. Sta in Francia.
3: La N.
0: La N. Sta in mano.
3: La N.
0: La N. Sta in pancia.
3: Pancia, la N.
0: Ugo, primavera.
3: Primavera, no. No,
7: non c'è.
3: Non c'è.
0: Cos'è non che c'è in primavera.
3: Non c'è in primavera.
0: Esiste in miniera.
3: La N.
0: Il nonno ne ha tre.
3: No, ah già, ma bravo. Bravo, non ci sei mai arrivato.
0: Ma tu ci sei arrivato perché lo sapevi o perché...
3: No, perché era...
0: Ma mi hai sorpreso.
3: Perché
0: la fine... No, non sei stupido. Cioè, sei stupido, ma non così tanto.
3: Questi sono i giochi che fanno fare negli istituti.
0: Allora, tu ridi, tanti hanno chiesto la N. E vabbè, ragazzi, adesso è facile. Non... No, ma l'avevano già scritto prima. Ma tu hai letto le risposte.
7: No.
0: Dai, che veramente letto. Ci sei arrivato?
7: Alla fine, quando... perché io pensavo...
0: No, io me ne vado, ragazzi, ciao. No, no. Dai, troppo intelligente.
3: No, per noi. Assolutamente.
0: Fino a ieri.
3: Infatti.
0: No, ma non va bene. No, scusa, me ne vado, ragazzi.
7: Ma no, ma sai.
0: No, arrivederci.
3: Andrea.
0: Va bello, ciao.
7: No, ma aspetta, no, vieni qui.
3: Vieni qua, Andrea.
7: No, ma
3: allora devo dire una roba ad Andrea. Dove è andato?
7: No, è rimasto qui nel corridoio. È rimasto

0: direttore corridoio.
1: È rimasto sbagottito dalle mie intelligenze.
0: Sbagottito. Cosa? Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Io non so se ritorna, Andrea. È ancora fuori dalla porta.
1: È dal corridoio, non so dove andare.
0: È nel corridoio. Allora, facciamo così: andiamo in pubblicità, andiamo a recuperare Andrea e dopo torniamo.
1: Ah, va bene.
2: Andrea.
0: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
3: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce e pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
2: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo, 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico, il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
1: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive e le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale, Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.

Fasiano, metti le cuffie. È un incrocio tra Bruno Vespa e Valentino Rossi. Vespasiano. Vespasiano. Vespasiano Rossi. Oh, finalmente la verità su sul fruttolo lì. Se ti piace la frutta, prima mangia e poi rutta. Lo dice la canzone.

0: la canzone dei Chirichetti questa? Sembra in una chiesa.
1: Sembra.
0: Sembrano i Chirichetti che cantano.
2: Sì.
0: Mi capisci quando parlo?
1: Certo che ti capisco.
0: C'è qualcuno lì dentro?
1: Sì, certo che c'è.
0: C'è qualcuno?
3: Mamma ragazzi, ma bella questa radio!
2: Ti piace, sì?
3: Come si chiama sta radio?
2: Studio Più.
3: Cambio. Tiro via manopola proprio.
0: Allora, il problema di Achille è che il suo logopedista faceva buffering di cognome. Non l'ha capita, non...
1: Non l'ha capita.
0: Che cos'è il buffering?
1: Non lo sai.
0: Colui che colorati la faccia.
1: Quindi buffering e
0: buffering. Possiamo andare avanti.
1: La battaglia sui baffi.
2: Ma che battaglia sui baffi?
0: Andiamo, c'è cioè, il compleanno della mia bambina Giulia, compie 20 anni bambina. Vabbè, gli facciamo gli auguri.
2: Auguri.
0: Bambina, sì. Ma auguri. Per noi papà sono sempre bambina, anche mia figlia è ancora bambina, ma c'ha 18 anni ormai, voglio dire, cioè... Andiamo avanti, non pensiamo a queste cose che potrebbero cambiare il nostro umore.
1: Ma no, ma perché è bello comunque
4: basta!
1: C'è. Perché?
4: Basta!
1: Bambino.
0: Buongiorno ragazzi, sono Anna da Monza, Brianza. Anna Monza Brianza. Forse Monza Brianza è il cognome.
2: Okay.
0: Forse Monza è il cognome, Brianza è il soprannome. Non so. Non... Anna Monza Brianza per gli amici. Vi voglio avvisare che lunedì penso proprio di venirvi a trovare. Fatemi entrare però perché io vengo da Monza. Mi raccomando, un bacio. Dipende. Non...
2: Cioè,
0: se porti dei doni, sì.
2: Dei doni.
0: Se vieni a mani vuote, no, non ti facciamo entrare. Dai. La canzone Dance è offerta da Pizzeria Cappelletti Castel d'Azzano, non so dove sia.
2: Ma questa è una marchettona.
0: Scusate. Scadavolo oggi. Ah, basta. E non è, c'è un limite.
1: C'è un limite offese.
0: E dai, no, poveraccio, dai.
2: Poveraccio chi?
0: Tutte e due. Non...
2: Ah, ecco.
0: Gli hanno fatto un complimento a testa.
2: Ah, grazie.
1: Mi è venuto in mente una cosa.
0: Uno ha scritto, aspetta, Sandra, mi daresti il numero di quello che viene da voi?
2: Ma chi è?
0: Di Non Solo Clima. Sandra mi ha chiamato.
2: Sandra.
0: Ma perché Sandra?
2: Perché hai l'aspetto da Sandra.
0: Ah, c'ho l'aspetto da Sandra. Sembro Sandra. Va bene, mi ha fatto anche una videochiamata. Sandra non c'è. Dimmi, no. Cosa stavi dicendo?
1: Nel leggere questo tipo qua è della pizzeria.
0: Sì.
1: Mi hai fatto venire in mente un aneddoto. Cioè, è una cosa.
0: Non riesci a aneddoto. Non dire aneddoto. Devi capire una cosa.
1: Sì, scusami.
0: Io voglio portarvi fuori dagli schemi.
1: Sì.
0: Voi dovete uscire dagli schemi. Basta con gli schemi.
2: Basta.
0: Anche tu, Ugo, esci dallo schema.
2: Ora esco.
0: Esci. E dai, non potete rimanere collegati nello schema.
1: Ma sono
0: d'accordo. Siete collegati nello schema.
1: In che schema, scusami?
0: Non lo so, uno schema.
1: Ma no, ma io non.
0: Stasera siamo a cena, ragazzi. Io me l'ero dimenticato completamente.
2: Stasera sì, siamo a cena.
0: Siamo a cena dalla radio, ragazzi.
1: La cena dalla radio.
0: Vabbè, andiamo avanti. Non me l'ero dimenticato, adesso mi è venuto in mente.
1: Te la farei
0: le cose mi vengono così, capito?
2: Me l'avrei ricordato io alla fine, Andrea.
0: Alla fine dei nostri giorni, sì.
2: Io manca spero, un minuto. No, non capiterà mai più. Siamo andati pure a tempo.
0: Ah, perché mi parlava solo.
2: Tempo poi.
0: Dimmi, catastrofo.
1: ma lui adesso mi ha messo.
2: Perché mancano pochi secondi, ti volevo avvisare.
1: Però non
0: mancano pochi secondi.
1: Non basta.
0: No, vabbè, cosa devi dire? Veloce.
1: Una cosa che succede, che mi ha fatto venire.
0: No, allora no.
1: La dico dopo.
2: Allora no.
0: La dici dopo.
1: Perché ha bisogno della seminazione, capito? Devi essere inseminata la cosa.
0: Seminata.
2: No,
0: seminata.
2: Andrea, no, ha bisogno di quello.
0: Hanno mandato una foto per te, guarda.
1: Allora, potrebbe essere.
2: No, ditemelo, che foto è?
0: No, si può descrivere, ragazzi. Ci mandano cose volgari che noi siamo dei bravi ragazzi chirichettati anche. Non ci mandano queste cose. Adesso non riesco neanche a toglierla, porca miseria, che quello rimane in fissa.
1: No, più che altro diciamo che a volte le prospettive possono ingannare.
0: Qua non non può ingrannare perché è evidente la si vede, diciamo, tutto l'apparato. Andiamo avanti.
2: Allora, comunque, Andrea, dobbiamo andare nel broccocorno.
0: Attenzione, perché... ho appena incontrato un nano in bicicletta. No, attenzione, ho incontrato un nano in bicicletta sulla ciclabile. Era in sella su una graziella e vi giuro, ho incominciato a ridere che stavo per cadere. Ma non so se è lei il nano.
2: No, l'ha visto.
0: Ha visto il nano.
2: Visto il nano
0: in bicicletta sulla graziella.
2: Sulla graziella.
0: Sulla graziella. Vabbè, ma, vabbè, non facciamo. Non facciamo battute, ragazzi.
1: Sì, vabbè.
0: Io una volta ho portato un nano invece sulla grazia. Sai che una volta stava in piedi dietro, ti ricordi?
2: Sì, sì.
0: Ti mettevi in piedi sul portapacchi dietro.
2: Vero.
0: Era più basso di me da seduglio. Io io mettiti sulle punte, almeno si vede che sei in piedi. Se no sembra che ho due teste. Andiamo avanti.
2: Andrea, c'è il blocco corto.
0: Anche tu sei corto. Attenzione, è rimasta incinta Mia Khalifa. Dopo la commentiamo. Non so chi sia. Non so chi sia.
2: È un ex pornostar, Andrea. È un ex pornostar.
0: Allora non commentiamo, sì, no, ragazzi, ci mandate delle cose veramente.
4: L'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

nessuno di più, yeah! Se qualcuno vi chiama, vuoi di scotto Andrea Cadavo? Bello, dai, fai cose, beh, bello, che dopo ti mando cose di galline e uova, dai, ci riesci. 7 kg, dai.

0: Let's pretend it's not the end.
1: Con la testa devi schiacciare il bicchiere con la testa.
2: Okay. No, no, c'è.
1: Non c'è lo scherzo, vai, c'è niente.
2: No, ma c'è il rischio delle
1: rischio
2: del legno.
1: No, devi cago la testa, boom, schiaccialo, vai.
2: Aspetta,
1: vai,
2: appoggio
1: cosa
2: qua,
1: fai?

0: Grande!
1: Ce l'ho fatta!
0: Andrea! Perché non glielo fai fare con la borraccia ora?
2: Con la borraccia d'acciaio. Ma quella è cinese, dove pensi dai cinesi quella borraccia?
1: No, questa qua me l'avevano regalata, penso mia nipote Alice.
2: Tua nipote?
1: Sì,
2: Ragazzi, sfatiamo questa cosa dell'acciaio, ragazzi, perché la gente pensa che tutto ciò che viene fatto, che non si consuma, che non si rovina, è acciaio. Non è acciaio, ragazzi. È un acciaio, ma è un acciaio. Ci sono vari tipi d'acciaio. Acciaio 1, 2, 3, 4, 5, fino a 60.
0: Ma quali acciaio?
2: Lascia stare. L'acciaio poi c'è quello acciaio vero, quello che non resiste alla ruggine, che è al cloro, quelle cose lì, ma quello non è quello lì, non è il caso della borra. Vabbè, andiamo avanti.
0: Comunque,
2: ragazzi,
0: hai ragione Andrea, perché poi c'è l'acciaio proprio debole, quello che si rompe subito, che è l'acciacco.
2: Allora, io sembro uno dei mappetti, lo sai, un pupazzo.
0: La rana.
2: Ti piace la rana? Fai la rana.
1: Ieri Andrea ho scoperto una cosa.
2: Sì.
1: Ho scoperto che secondo me, vabbè, premessa che tutti quanti avremmo bisogno di un corso di cucina, non fa mai male.
2: Sì.
1: O di cucina o di altro. Però
2: sì. Tu fermati al dottore.
1: Ho scoperto che Ugo avrebbe qualche dritta, secondo me, avrebbe bisogno di qualche dritta sul mondo della cucina.
0: Allora, ieri mi ha regalato la pinza di spizzicarlo.
1: La pinza.
2: Allora, la pinza è quella del meccanico.
0: La pinza con la S di Sapienza.
2: Com'è colto? Sì, colto, voglio!
0: OS di
2: Ma Sapienza. Vai, Mona! Allora, vai, saputello, fa! Ciccione! Certo che è un prete che dice ciccione, è meraviglioso. Dimmi.
0: Allora, ma
2: i ciccioni a destra, i magri a sinistra. Perché la chiesa l'ha un po' ammarcata, capito? Dai, andiamo avanti.
0: No, praticamente mi ha detto, io come la posso fare questa pinza? Ho detto
2: non ce la faccio, ragazzi, io non ce la faccio, è più forte di me, ragazzi, non ce la faccio, non posso non dirgli che sei un cretino, non glielo posso non dire. Sei un cretino.
0: Ho capito.
2: Sei contento adesso?
0: Ho capito.
2: Andiamo avanti, adesso lo puoi dire, vai.
0: Sono cretino. Praticamente mi ha detto, hai il forno per fare la pinza? Ho detto no, il forno non ce l'ho, c'ho il microonde.
2: Non è la pinza.
0: Pinza.
2: Continua a dire pinza.
0: No,
2: dai una botta alla cosa lì. Alla dentina, dagli una botta.
0: Pinza.
2: Oh, vedi?
0: La pinza.
2: Funziona come col televisore degli anni 70, no? E dalle botte si risintonizza.
0: Mi ha detto, c'ha il forno normale? No, ho detto, c'ho il microonde, che però fa effetto anche, cioè,
2: c'ha la forma del forno,
0: no,
2: dire.
0: Può
2: no.
0: fare anche da forno.
2: Può fare anche da forno.
0: E ieri l'ho mangiata, era veramente deliziosa. L'ho messa come mi ha detto a chi.
2: Com'era? Deliziosa.
0: Buonissima.
2: Deliziosa. Erano anni che non sentivo deliziosa.
0: È buonissima.
2: È un termine strano, deliziosa.
0: 3 minuti a 330 gradi.
2: Sì.
0: E l'ho mangiata senza mettere su nulla, proprio così.
2: A secco, in bianco.
0: Perché non posso.
2: Un filo d'olio, no? Un po' di sale.
0: No, non posso mettere nulla. Lo volevo mangiare così. Veramente, veramente buono. Mi sono leccato i baffi.
2: Ma è una marchetta. Stai facendo una marchetta alla mia pizza.
0: No, se è buono, è buono.
2: Vabbè, lasciamo. È una marchetta, ragazzi. Andiamo avanti. Quindi non ci interessa. Le marchette non ci interessano, ragazzi. Allargate un po'. Allargate le vostre visioni, le vostre ampiezze. Dai, non. E siete chiusi.
1: No, ma mi ha fatto.
2: Maria, io esco, no, io.
1: Stia, ma gli ha fatto ridere, sai cosa?
2: Maria, io esco.
0: Scusa,
1: mi ha fatto ridere.
2: Aprite bene le porte.
1: Quindi, fondamentalmente, se anche Ugo l'ha fatta, chiunque può farlo. Quindi, anche se tu che hai un locale, un ristorante a pub, quant'altro, se vuoi provare.
2: State
1: prodotti,
2: facendo proprio una marchetta. State facendo.
1: No, ma dopo ti dico una cosa. Quindi, se anche tu hai un locale, vuoi provare i prodotti e far sì che anche i tuoi clienti possano degustare i prodotti, queste ottime pizze che si trovano in vari formati.
2: Sei vergognoso, lo sai che sei vergognoso.
1: No,
2: lo stai facendo anche male, la stai facendo la marchetta, ma anche male.
1: Allora lo fai in maniera diversa.
2: Ma no, ma sempre la stessa, sempre le stesse frasi dici, dai.
1: Scrivimi.
2: Ma che scrivimi? Caro amico, scrivimi.
1: Basta che mi scrivi a WhatsApp.
2: Allora, mia sorella sorda dice che Achille parla bene, lo vedi?
1: Però
2: andiamo avanti.
1: Ti stavo dicendo.
2: Sì, allora, noi noi abbiamo questo prodotto fantastico che si chiama Spizzicarlo. Entrate sul sito spizzicarlo.it, lì tutte le informazioni, fatta a mano per locali, ristoranti, pub, chioschi, chioschettini, si conserva fuori dal frigo, fuori dal freezer, e insomma è una cosa esagerata, fatta a mano, tirata a mano, se la volete la avete, se non la avete la mia in chiusa, okay. Semplice, è sì, troppo prolisso, sì, è sì, sì pesante, sei pesante,
1: no, ma mi aveva...
2: sei talmente pesante che c'hai proprio un tuo piano trasversale, come si dice? Ma come si dice quando uno...
1: Ho un piano personalizzato.
2: Ma magari personalizzato. Come si dice quando uno c'ha... andiamo avanti, ragazzi.
1: Un attico.
2: Dai, Mandingo, andiamo avanti.
0: Mandingo, sì.
1: No, ma Ugo mi ha fatto ridere.
2: Ma vi rendete conto che in questo momento che sono incinta, il feto che inizia a sentire i primi rumori tutte le mattine, devo fargli sentire il vostro programma? E cambia radio, cambia, amore. Ma non perché per il feto. È poveraccio, è poveraccio. A proposito di feti, il feto è il bambino, il nascituro, no? Il feto.
1: Sì. Sì.
2: Se ne bastava un sì, bastava. Ho visto che hai deglutito il sì, non volevi dirlo?
0: No, perché proprio il feto è proprio all'inizio, Andrea, è la pallina. Cioè
2: la pallina?
0: No, è proprio... No,
2: sì, quella del detersivo, quella della matrice, per non farlo con i panni. Ma che stai dicendo?
0: Il feto è proprio... Cioè non si vede e non si vede addirittura, è proprio l'embrione.
2: L'embrione?
0: L'embrione.
2: L'embrione è una cosa, il feto è un'altra.
0: Ma non lo so, chiedi alle donne, ce ne sa.
2: Ma che ne so, che chiedo a te allora.
1: Allora,
2: io vado a cercare, perché non voglio fare figuracce. Già ne facciamo tante. Feto.
1: Non so l'esatta e terminologia
2: scientifica. È uscita
1: scientifica.
2: La feta, non c'entra niente.
0: La feta
2: è il formaggio greco, non c'entra.
1: Però, praticamente feto. È quando il bambino si deve formare
2: Il feto
1: all'inizio.
2: È uno stadio dello sviluppo prenatale degli organismi vivipari. Ma non fare il capitano come
1: me. Scusami,
2: è un calcio sullo stinco.
1: Vivipari, pari dispari. Ma che cosa che è?
2: Vivipari.
1: Ma ho detto bim bum bam. Cioè, scusa.
2: Torna in Nigeria, per favore.
1: È vivipari, scusami. Secondo me.
2: Viva Mirai! Viva Mirai! Viva Mirai! Aneddoto! Vabbè, comunque è quello che si sta creando, sì. Insomma, quella... Vabbè, comunque ci hanno mandato la notizia di come si chiama? Mia Khalifa.
0: Ah, sì, Mia Khalifa, sì.
2: Mia Khalifa, non so chi sia Mia Khalifa,
0: è
2: un che
0: ex porno star.
2: Ah, ex però.
0: Ha smesso.
2: Adesso sta con Mr. Bean.
0: Davvero?
2: No, non lo so. Cioè, di solito chi smette di fare la bonosta si fidanza con uno con la faccia da Mr. Bean. No, non so come mai, però miliardario. Però miliardario. Certo. Dice, ho smesso per amore.
0: Certo.
2: Sì, certo. La faccia di Mr. Bean. Ma è innamorato, io non c'ha la faccia di Mr. Bean. No, con tutto rispetto per Mr. Bean, magari ci sta ascoltando. Andiamo avanti. Dimmi, cretino.
1: Ho scoperto.
2: Tu sei cretino. Non tua madre, tu sei cretino.
1: Ma io mi informo perché mi sono fatto informare su Mia Khalifa.
2: Vivipari. Per me Achille non è nato da un feto, ma da un peto. Dai, dai. Siete cattivi, veramente.
1: No, no, fa ridere.
2: Dimmi, samurai. Dai.
0: Samurai.
1: Dai. No, sono andato più.
2: Lui c'ha il fisico da samurai. Sì, è magro come la spada.
1: No,
2: dai, andiamo avanti.
1: Guarda che samurai ha molta dedizione. Ha molta dedizione, samurai.
2: A detenzione.
1: Ma che detenzione? Ha molta dedizione. Dedizione.
2: Che c'ha in bocca? Che c'ha? Lui c'ha le palline, quelle del bucato. Quelle per non fare nell'asciugatrice, per non far arrotolare i panni. Le lenzuola, c'ha quelle palle là in bocca. Non è possibile. Dai.
1: Il samurai è molto dedizioso. Molto dedizioso.
2: Delizioso, sì. È delizioso.
1: Non delizioso?
2: Come l'ha detto Ugo prima.
1: È deliziosa.
2: Ma come parli? Ignorante.
0: Scusate, hai un aneddoto sui samurai?
1: No, sono
2: una risata per la signora. Vai,
0: signora, hai sentito l'aneddoto? Ciao signora.
2: Ok, basta.
1: No, l'aneddoto è questo, sì. Che secondo Ugo ecco, voi dite prima che secondo Ugo il suo forno microonde, sai a quanti gradi può arrivare?
2: Ha detto prima 330 gradi.
1: No, quelli è la temperatura che lui ha impostato.
2: Sì.
1: E io ho chiesto Ugo, non lo so, ma il tuo forno microonde a quanti gradi può arrivare? Guardato, non lo sapeva, 750
0: certo.
2: Vabbè, ma il microonde arriva a
0: 750. Ma 900 arriva. Ma...
2: sì, c'è 750 watt.
0: Quando c'è? 750.
1: Aspetta, i watt sono una cosa, i gradi sono un'altra, ah, cosa.
2: Un'altra cosa.
1: 750, ma cosa fai?
2: Si carbonizza.
0: No, che... fondi in metallo, ma l'ho detto.
2: No, vuole fare gradi mio.
0: No,
2: vuole che ci ho sciolto tutto l'oro di mia nonna. Dai, andiamo avanti, siamo ignoranti, lo sanno, la gente meno male che lo sa, dai. È Vizio Stallone.
0: Chi è?
2: Lui è il fratello brutto di Silvestre Stallone. Vizio Stallone. Sì, andiamo avanti. Comunque, Mr. Bean non è il compagno, sfatiamo sta cosa, perché la gente dice Mia Khalifa si è messa con Mr. Bean veramente. No, Mr. Bean, che poi è il fratello di Renzi, non lo sa nessuno, è un fratello alla lontana, ma è inglese. È lui che gli dà le ripetizioni in inglese. Certo. Solo che Mr. Bean non parla, è per quello che non anche Renzi parla male inglese. Vabbè, comunque, Mia Khalifa è un ex pornostar, io non la conoscevo, Ugo che è un maiale, sì, perché insomma lui c'ha tutte le convention di Mia Khalifa. Come si dice? Le compilation. È incinta?
0: No, non lo sapevo questo.
2: Non ce l'hanno scritto, evidentemente. Adesso fare una battuta su Mia Khalifa, che è un ex pornostar. Voi dire ex, non è più. Perché siete così? Dai, non ci fate noi, anche noi così, dai, a pensare. Falla te la battuta, che io non me la sento.
0: No, sarebbe facile, cioè, non so, è troppo facile qua.
2: Sentiamo.
0: Non si può fare neanche
2: non
0: la battuta.
2: Non gli viene, non gli sta venendo.
0: No, me ne vengono, ma tante, ma non pulite.
2: Ah, non pulite? Perché sei un maiale, vedi che sei un maiale. Sei un maialino.
0: Scusa.
2: Fatti una fessura sulla schiena.
0: C'è già
2: la fessura. Perché c'è il bozzo. L'hanno aperto il bozzo. E quindi l'hanno fatto uscire. Vada, Salvatanaio, vada. Dimmi, falla te, dai, che tu sei un ragazzo pulito.
1: Ah, ok, devo fare io.
2: Oh, ragazzi, c'è una cosa da dire, che Achille è pulitissimo, ragazzi. Quindi non. Cioè. E poi è antimalattie. Cioè è illibato, quindi. Dimmi.
1: Khalifa.
2: Ma non giocare sul nome, dai. Presepe, dai.
0: Presepe,
2: falla anche un po' zozzina, ma falla però, dai. Falla uscire una battuta dal tuo cervello marcio, dai.
0: Non c'è in primavera.
2: Nasce in primavera.
1: No. Allora, Khalifa ex pornatrice.
2: Sì. È facile, dai. Ma, anche Pierino ce la farebbe, dai.
1: Khalifa, abbiamo scoperto che questa. È una ragazza, 33
2: donna,
1: anni, sì. Donna
2: 33 anni, chi l'ha detto 33 anni?
1: E ho scoperto su Instagram.
2: Sei andato a cercarla?
1: Per capire chi era, sì. E insomma, belle fotografie.
2: Uno ha scritto siete tre deficienti, è vero.
0: Io la battuta ce l'ho, Andrea, però aspetto quella di Achille.
2: Deficiente uno. Dovete giocare.
0: Se non parla!
2: Ma tu uno si gioca il due!
0: Deficiente due!
1: Deficiente tre!
2: A posto, siamo a posto, ci siamo, presenti!
1: Perché stiamo aspettando l'ordine!
2: Dai, tettone, andiamo avanti! Dai.
0: Ma dove?
1: No, allora.
2: La prima regola di uno speaker radiofonico, che può essere una chiavica, incapace, non sa parlare, ma è proprio un errore, proprio che dà fastidio anche all'ascoltatore.
1: Sono d'accordissimo.
2: E allora perché lo fai?
1: No, perché qui.
2: Se non ti viene la battuta, dici non mi viene. Oppure sei in silenzio, pensi, rifletti, ok? Vai, Mr. Bean.
0: Aspetta. È una faccia.
1: Perché tu perché poi tu mi hai detto non giocare sul. Perché mi è venuto in mente.
2: Ma dai! Ma non si può andare avanti così! È una battuta, t'ho chiesto!
1: Sì,
2: è un'ora e mezza che ti giri intorno! Dai!
1: Allora, ce l'ho. Potrebbe essere. Khalifa. Attenzione. Mi hanno detto che Khalifa.
2: No, Maria, io esco!
0: No, scusate.
2: Maria, io esco! Basta, no, me ne vado!
0: No. Allora.
2: No, ma veramente sei una chiavica! Dai!
1: Ma no, cioè, nel senso, perché allora un conto è.
2: Parigi Dakar!
0: Ma perché?
2: Non so, magari si distrae, parla della Parigi Dakar.
0: Allora, io faccio la mia, magari ti viene a te.
2: No, cioè, lui non gli viene. Sentiamo.
0: Allora, Mia Khalifa è rimasta incinta.
2: Sì.
0: Il padre non si sa chi è. Il padre non si sa.
2: Chi non si sa. sa chi?
0: Chi è il padre? Eh. Infatti tutti dicono, ma è mia, ma di chi è? E gli altri uomini hanno fatto, forse è mio.
2: È carina, fatta male ma è carina. Bella, mia califa, e nel padre non si sa, di chi è? Mio. Era meglio così, ma più veloce.
0: Vabbè, ho capito.
2: Arrangiati. Fatti un sarto su misura.
1: Me l'ha rubata perché ci stavo pensando
0: anch'io. Ah, perché non sapevo che... Certo.
2: Però, ma fammi un piacere.
1: Quella che mi era venuta in mente...
2: Ma va buona,
1: no, quella che mi era venuta in mente invece subito era Mia Khalifa, ex pornatrice, è rimasta incinta.
2: Sì.
1: È rimasta incinta e è nato il bambino.
2: Sì.
1: Il bambino è nato, ha preso in mano lo, c'era lo stretico.
2: Lo stetrico. Il bambino ha preso in mano lo stetrico.
1: Lo stetrico.
2: Ha preso in mano il bambino lo stetrico.
1: Ha preso in mano il bambino. E il bambino.
2: Ma perché trema il bambino?
1: Ha iniziato a vibrare.
2: Vibrava.
1: E il bambino non ha.
2: No, questa è brutta.
0: No, abbiamo detto non così.
2: Non così, dai, non sei veramente volgare.
0: Era facile, se no.
1: No, perché si vede che c'aveva freddo. Allora lui guarda il bambino.
0: Lui chi?
2: Mi sta venendo una crisi di identità.
1: Quello che ti rimane.
2: Maria, io esco.
1: Lo stetrico.
2: Ma perché non ti sei perso tu invece della palla?
1: Lo stetrico, colui che tiene in mano il bambino per fargli fare il primo.
2: Chi?
1: Colui che tiene in mano il bambino.
2: Lo stetrico.
1: Stetrico, tiene in mano il bambino perché fagli fare il primo approccio con la mamma.
2: Primo approccio con la mamma.
1: Sì.
2: La
1: fine è salutare. Signora.
0: Maria, ti presento Mario.
2: Dimmi.
1: Signora, mi scusi, allora com'è che lo chiamiamo questo bambino? Lo chiamiamo Calippo.
0: Ma perché?
1: Lei ha detto Calippo.
2: Bruttissima.
0: Ma perché poi?
2: Calippo. Ma poi sul bambino poi hai fatto la battuta, non
1: no,
2: è...
1: ha fatto, non, no, giocato,
2: Calippo,
1: no.
2: Dai, non Calippo. È... Dai, bruttissima. E Calippo tu volevi pensare a quella cosa là. Sei veramente la persona
0: buona. Scusate.
2: No, basta, ragazzi, basta. Ancora, ce n'è un'altra.
0: No, scusate, per chiudere il cerchio, sì. Achille non è andato...
2: Anche, anche il ginecologo ha detto, per chiudere il cerchio ci vuole...
0: No, hai vinto.
2: Andiamo
0: tu.
2: Avanti. No.
0: Hai vinto
2: no,
0: tu.
2: No,
0: basta. Basta. Aspetta.
2: Ci vogliono una sessantina di punti adesso. No, sto scherzando, chiaramente, ragazzi. È un battutaccio, dai. Non è... Andiamo oltre, dai. Siete veramente brutte persone. Non... Dimmi.
1: No, dovrei farne.
2: No, un'altra. Basta!
0: Ma no,
2: basta,
0: ma chiudiamo.
2: Chiudiamo la rassegna stampa. E a che ora finisce la storia della pornostar? Basta, ragazzi. Comunque è fidanzata di Mr. Bean. Ah, veramente?
0: Ma davvero?
2: Ma adesso vado a cercare, ragazzi.
0: Che forse... poi lui si chiama.
2: Aspetta, c'è un fan, di Achille. Pronto?
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
3: Fatti il culo.
2: Perfetto. Salutiamo la Romagna, salutiamo. Che meraviglia, ragazzi. Tutti a mare in Romagna, dove andate? Ai Caraibi, a Forse Umbrani, forse sarà. Ma Romagna, che si
0: ma
2: mangia
0: bene. Ma venite il 5 giugno in Romagna, venite a Bellaria.
2: Oh!
0: Che ci siamo anche noi. Vedete lo spettacolo, bicicletta football.
2: Musso di bar.
0: 5 giugno, Bell'Aria.
2: Ciao, non spesso un bar.
1: Cazzo, vieni qua in
0: ma non gli dire.
1: Il buono della pianina.
2: Parlavamo in pugliese prima, ma sei arrivato in romagnolo tu, hai fatto romagnolo.
1: Siete mica degli ospiti qua da Puglia che siete venuti in Romagna?
2: Tu sei il bagnino ubriaco.
1: Pensavo che
2: lui è un materassino del 72 rimasto mezzo gonfio nella cabina dei materassini dei gonfiabili. È rimasto mezzo gonfio, mezzo storto tutto messo lì, anche bucato, molte bucato. Allora,
1: come stavo dicendo,
2: il 29 maggio siamo a Brescia, ultimo spettacolo in Lombardia, possiamo dire così, Forever Young per sempre, perché poi dopo il prossimo anno io me ne vado ai Caraibi, ragazzi. Io non ve l'ho detto, ma io mi trasferisco ai Caraibi e basta. Tour, farò solo delle torte, delle meringhe. Non so adesso come. Quindi 29, ultimo spettacolo di Andrea Catavolo in Italia. Vi aspetto a Brescia, giusto?
0: È tutto pieno, ma voi chiamatemi lo stesso. Non si sa mai.
2: Qualche posto magari ve lo scippa qualcun altro. Insomma, lo scippate voi a qualcuno che è in difficoltà. E non può venire quella sera. Comunque, mentre ci sono posti ancora per la Riviera Romagnola, siamo precisamente a Bellaria il 5 di giugno. Manca poco, mancano 20 giorni, dai!
1: è che è un venerdì. Che, è un, che sarà un venerdì.
2: Mi sono fermato perché mi veniva rutto, mi veniva. Non,
1: come venerdì?
2: Non volevo fermarmi.
0: Allora, se volete venire il 5 giugno, no, chiamatemi.
2: Non c'è bisogno di urlare, non c'è bisogno di urlare.
0: E no, ero nel mood di prima.
2: Ah, ok, scusa, vai, vai.
0: Se volete venire, dovete venire, se sì. No, c'è cosa state a fare? Fate una bella cosa, una bella passeggiata al mare. Dovrete andare, we put a jam. Allora, chiamatemi 389 83 34 82 5. Ciao, non voglio you, me.
2: C'è da. Ti aspettiamo!
4: Su Studio Più.
5: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il palapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Che hai fatto? Hai mollato?
1: No. Dai, non fare il sofisticato. Vieni, avvicinati.
2: La scienza dice:
1: ho una cosa calda per te.
0: No.
2: La scienza dice che il colore del maglione ha sempre un perché.
1: Siamo in diretta, okay. Basta. Fai sentire.

0: non so perché ci mandano queste foto, ragazzi. Perché ci mandano queste foto?
1: Guarda la faccia.
0: Ma è la stessa donna o è un'altra donna?
2: No, Andre, anche io guardavo perché
0: I nei in posti diversi, quindi non può essere la stessa donna, è vero? È vero.
2: No, io guardavo delle cose, cioè diciamo così, una sfumatura in comune.
0: La sfumatura, la chiami sfumatura tu quella?
2: Diciamo così, guardavo la...
0: Il seno guardavi?
2: Allora,
0: ci hanno mandato la foto di due donne con un seno prosperoso, un seno non artificiale, si vede che non è artificiale perché tende al ribasso. Tende in borsa al Wall Street al ribasso. L'indice Jones che è sempre ha voluto ripiegamento. E quindi facciamo così. No, ragazzi, allora, la diga è un'opera artificiale che sbarra un corso d'acqua creando un bacino artificiale. Ecco, diciamo così. Può essere realizzata in cemento armato, terrapieno, materiali misti, in via dicendo. È una diga, cioè è una sorta di diga, quella la vogliamo chiamare diga. Andiamo avanti. Sono due dighe, ma hanno andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che poi potrebbero farci male alla salute. Dimmi.
2: No, perché poi tra l'altro sono anche due ragazze che hanno indosso questo vestito.
0: Ci hanno mandato la tenda delle tedesche, le prime tedesche che venivano in vacanza in Italia. La tenda, che praticamente l'apertura della tenda, quando tu romagnolo vedevi questa tenda che veniva nel campeggio in Romagna, tu vedevi proprio l'apertura della tenda, l'apertura era normale, ma tu la vedevi che sembrava tutta un'altra apertura, cioè non, capito? Vedevi come due buchi. Andiamo avanti, dai, non ci scemiamo. Un ragazzo ha vinto alla lotteria e ha indossato una maschera per nascondere la sua identità ad amici e familiari. Ha fatto bene.
1: C'è giusto.
0: Che maschera è? Tu che conosci i pupazzi?
2: È quella di un film dell'orrore che poi hanno fatto anche
0: il remake.
2: Ma anche versione comedy, quindi comica.
0: Comica, sì.
2: Sarebbe
0: Scary
2: è la maschera del film Scary Movie.
0: Ah, Scary Movie, infatti lui se n'è andato urlando bella! Ha vinto la lotteria e si è messo la maschera per non farsi riconoscere da amici e parenti, capito? E ha scritto una come si dice? Ha scritto una
2: un po' scritto
0: caro amico ti scrivo e non ti lascio una lira. Andiamo avanti, le battute sono di Cristina e Ormes.
1: Chi è Ormes?
0: Non so chi sia, non...
1: è uno coi piedi grandi.
0: Perché c'è Ormes. Vabbè, andiamo avanti. Ma tu le capisci in ritardo le battute, sei ritardato proprio.
2: No, perché inizialmente non l'ho mica collegata.
0: Ragazzi, qualcuno ci offende su quello che diciamo, mi dispiace, offenditi pure, però noi non lo facciamo con cattiveria, lo facciamo con cosa? Io lo faccio con malizia. Profumo d'intesa. Andiamo avanti.
2: Ma sai che comunque stavo pensando alla tenda.
0: Sì.
2: Sai che è mio
0: la tenda tedesca?
2: La tenda tedesca?
0: Ah, comunque è vero, eccola qua la cosa. Mr. Bean fidanzato con Mia Khalifa. Ma c'è proprio la è strana questa cosa, vedi? Zitto non parla, però fai fatti questo fa. Vabbè, andiamo avanti, non io immagino. Vabbè, andiamo avanti.
1: No,
0: perché sai che lui fa le facce, no? Fa tutte le facce quando si impressiona, Mr. Bean. Sì, fa le facce. Immagino quando. Andiamo avanti. La faccia che farà. Basta, ragazzi, non scendiamo in cose becere. Stavi dicendo.
2: Quando nasce un amore.
0: Campione di nulla, dimmi.
1: Che campione?
2: No, stavo dicendo. In merito alla tenda tedesca.
0: Meritocrazia, sì.
2: Questi due buchi, no?
0: Va bene il cocco, ma per te va bene anche il melone. Cioè...
2: No, sì. Delle due fessure.
0: Le fessure.
2: Che ho visto in un'immagine che una fessura è più slanciata.
0: Ma di chi parli? Scusa?
1: Della tenda, Andrea, la tenda.
0: Ah, la tenda era il concetto. Io ho detto il concetto. Certo. Il romagnolo, quando vedeva la tenda delle prime tedesche che andavano in vacanza in Romagna, l'apertura della tenda, sai la zip quella. che si apre la tenda, tu entri e poi esci, sì, no? Certo. Dalla tenda, la zip. Sì. La zip la vedeva con delle forme diverse, capisci? Anche il colore della tenda era diverso, non, capito? Sì. Gli mettevano anche la crema perché si bruciavano subito, si bruciavano le tedesche quando arrivavano in Italia, rosse paonazze proprio, non, rossissime. Dimmi.
2: No, perché pensavo che quella che ci fosse, che avesse
0: rosse all'andata e rossissima ritorno.
1: Dai!
0: No, perché quando tornavano in Germania erano tutte rosse proprio, dico, madonna quanto sei rossa proprio, che è come se ti avessero sculacciato.
2: No, perché pensavo che in quegli
0: continua
2: anni
0: a pensare, continua a pensare.
2: Che in quegli anni lì avessero creato proprio una tenda.
0: Chi?
2: I creatori di tende.
0: I creatori di tende.
2: Avessero creato una tenda con questa particolarità di apertura con due
0: ma
2: buchi.
0: Ma secondo te, dai, ma sei cretino veramente. Dai. Era la mia immaginazione, no? Che ha creato questa cosa.
2: Ecco. Perché se no io avevo cercato, avevo trovato una spiegazione.
0: E qual è la spiegazione?
2: Perché ho pensato, una, diciamo così, più ampia per il passaggio della persona.
0: Della persona.
2: E una più piccola in alto.
0: Per la testa.
1: Per chi? Ma scusa!
0: No, per le facce da.
2: Ho pensato. No, perché ci mettevi la cappa se facevi da mangiare.
0: La cappa!
2: Certo, perché così non ti rimanevano i fuochi dentro.
0: Ah, nella tenda ci cucini, chiaramente. Così non ti leva la cucina di Ikea dentro la tenda e fai il buco dell'aspirazione. È una bella pensata,
1: bella, non soprattutto buona, il risotto alla gomma è buonissimo.
0: Risotto alla gomma.
2: No, perché metti
0: Wilson! Maria, io esco, ragazzi, non so se aiuto. Ce la facciamo oggi, ragazzi. Oggi puntata più strana del solito. Non ce la possiamo fare. Allora, mi descrivi velocemente come ti piacciono le donne, come deve essere fisicamente una donna. Vai, veloce.
2: A me una donna
0: che non fa l'amore, senti, vai.
2: No, sono sincero, in primis quello che mi parla è di sedere.
0: Sedere, poi?
2: Cioè, il culo. Quindi, allora,
0: Il culo potevi anche non dire.
2: Sedere vuol dire un bel sedere.
0: Chiappette, dure.
2: Un bel sedere.
0: Otto anni che non fa l'amore, vai.
2: E di conseguenza... Sì. Sì. La parte
0: se non
2: delle gambe e caviglia. La caviglia deve essere fina.
0: Okay.
2: Deve avere caviglia fina. Buono. Poi il seno non ha importanza, cioè nel senso può essere una coppa di champagne, può essere anche
0: a melone.
2: Può essere anche a
1: melone.
2: Ovvio che insomma.
0: Otto anni sono tanti, ragazzi. La descrivi? Sì, la piace Spangled Friendster. Vai, bello. Altrui la donna si sdraia per terra.

0: sviluppano, non si avviluppano, a una tedesca, a una canadese, a una svizzera irlandese, capito? Non al genere femminile, insomma, in buona sostanza.
1: Diciamo così che non arrivano.
0: Sì.
1: A stabilire un contatto.
0: No, oh, perfetto, questo è.
1: Quindi è un fatto di contatto. Di arrivare
0: alla meta.
1: Arrivare, diciamo così, all'atto.
0: Alla scossa. Esatto. La scossina di 4-5 secondi.
1: Noi questo rito, sì? Faremo questo rito,
0: sì?
1: A tutte le persone, donne o uomini, che non riescono a stabilire un contatto. A relazionarsi,
0: sì.
1: Noi chiederemo all'universo.
0: Sì.
1: Accompagnati dal, ci vuole anche però la partecipazione,
0: sì,
1: da casa e da, sì, chi ci ascolta,
0: sì,
1: che dobbiamo cercare di fare questa catena,
0: sì, la catena, sì. Facciamo la catena, sì,
1: dobbiamo, sì, fare questa catena per portare a tutto l'universo,
0: sì,
1: le nostre intenzioni.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi gradirei,
0: sì, una musica. Una musica celtica?
1: Una musica celtica.
0: Vai con la musica celtica.
2: C'è,
0: vai.
2: La musica.
0: C'è la musica, vai.
1: Cercate, sì, di fare del,
0: eccola,
1: rumore.
0: Del rumore, fai del rumore, Ugo.
1: Anche a casa.
0: Anche da casa, rumoreggiate.
1: Qualcosa, perché dobbiamo vibrazionare l'universo.
0: Dobbiamo vibrazionare l'universo, ragazzi. Quindi rumoreggiate, vai.
1: Rumoreggiate.
0: Achille, rumoreggia.
1: Chi può fare anche dei canti?
0: I canti,
1: sì, vocali.
0: Vocali, li senti?
1: Vocali. E io adesso mi connetto.
0: Sì, connettiti, vai.
1: Con
0: l'universo.
1: Con l'universo.
0: Sì.
1: E con tutto il corredo che io,
0: ecco,
1: sto per,
0: sì,
1: illustrarvi.
0: Sì, il corredo. Corredo.
1: 3 secondi,
0: sì,
1: di
0: pathos.
1: Silenzio totale.
0: Silenzio totale.
1: Mi sto concentrando.
0: Mi sto concentrando, zia, ragazzi, buoni. Vai. Pronto?
2: Dov'è?
0: Si sta concentrando, ragazzi.
2: Dov'è?
0: Sta accendendo le candele, forse, non?
1: Intanto.
0: Attenzione.
1: Sto.
0: Sì.
1: Accendendo la prima candela.
0: Te l'ho detto io. Le prime candele.
1: E la fiamma si muove.
0: La fiamma si muove, eppur si muove, vai.
1: Sta punzecchiando verso l'alto.
0: Sta punzecchiando la fiamma verso l'alto, quindi si sta connettendo con l'universo, via. La prima. Non prende?
1: Accendetela anche voi.
0: Accendete la candela, accendi la candela. Non del naso, accendi la candela.
2: Dai.
0: Si è dato fuoco, capito?
2: Dov'è?
0: Pronto.
1: Sto toccando.
0: Sì, sta toccando.
1: La piramide.
0: La piramide di Cheofa.
2: Come fa? Cheofa? Chi è?
0: Andiamo avanti.
2: Chi è?
0: Non mi fa ridere.
1: Sto spargendo il sale.
0: Il sale. Lo sta buttando proprio. A manciate. E quello della piscina.
1: Chi ce l'ha? Buttatelo anche voi.
0: Buttate il sale della piscina, via.
2: Buttato.
0: Vai. Sale grosso. Vai.
1: Poi sto aprendo il primo portale.
0: Primo portale aperto, attenzione alla corrente per chi soffre. Secondo portale.
1: Secondo portale aperto.
0: Aperto, via. Stiamo andando in quasi. Adesso poi va in trance e si connette con l'universo. Attenzione.
1: Prego gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Di stare in silenzio. Perché...
0: sciamanico, però.
1: Che sto,
0: sì,
1: praticamente,
0: sì,
1: entrando
0: in trance.
1: Si trasforma
0: adesso, via. Vai.
1: O culo varo.
2: Perché?
1: O culo varo.
0: Donato.

0: Incitatus. Incitatus status.
1: È andato
2: in trance, ragazzi.
1: Dove è andato?
2: Trance.
1: Quando fa silenzio mi fa paura perché, ecco, mi sbuca. Dove è andato? È in cantina?
2: Dov'è?
1: Non lo so.
2: È morto, dov'è?
1: Questo sputa mi fa una paura.
2: Dov'è? Scusate.
1: Dov'è? È scivolato.
2: Mi preoccupo.
1: Eccolo, porca miseria che spavento, ragazzi. Come i fantasmi.
2: Cos'è?
1: È in trance, Bonica, è in trance. Se lo svegli dal trance muore.
2: Cos'è?
1: E all'improvviso non. Ma richiamo della.
0: Il rito
1: è stato
0: effettuato. Adesso.
1: Sì?
0: Da sì, casa.
1: Sì, potete rifarlo.
0: Potete rifarlo quando volete.
1: Quando volete, è facile tanto.
0: È una cosa che si può ripetere.
1: Assolutamente. Certo. Con la sequenza. L'importante è la sequenza, ragazzi.
0: L'importante è seguire il ritmo sciamanico.
1: Sciamanico è fondamentale.
0: Lo potete fare nelle ore notturne. Sarà gradito anche alle persone.
1: Se non avete nessuno a fianco, sennò uno si può spaventare.
0: Mi raccomando, fatelo di notte perché sarà sicuramente di gradimento di chi ascolterà e unirà questa catena sciamanica.
1: Okay,
0: ora il contatto è stato stabilito.
1: Quindi questa cosa cambierà la vita da così
0: a così.
1: A così, perfetto.
0: Mi raccomando,
1: sì.
0: Ugo,
1: sì,
0: di pubblicarlo e di inviarvelo.
1: Pubblicalo su tutti i social perché è fondamentale che la gente possa ripeterlo, assolutamente.
0: Di inviarmelo perché deve essere una catena.
1: La catena non si deve spezzare, certo, nel freddo, assolutamente.
0: Tantam.
1: Certo. Oculo Mar, Crizio.
3: Ciao, Crizio.
1: Pronto? È andato?
0: È cool.
1: No, era ancora in trance. Grazie, arrivederci.
3: Ciao, è andato.
1: Va in trance e torna dalla trance. È una cosa. Ringraziamo Romano Prodi, perfetto. Allora, ragazzi, purtroppo dobbiamo salutare, dobbiamo lasciarci con questo Crizio, con questa divinità che ci ha lasciato, diciamo, la possibilità di aprirci al mondo, di collegarci, di connetterci con le altre persone. Per tutte noi facciamo cose per persone in difficoltà come Achille, noi l'abbiamo fatto per voi e da adesso in poi, se lo ripetete tre volte di notte, o arrivano i carabinieri o arrivano i marziani o arriva quella di Maria, come si chiama,
3: la Tina,
1: o arrivano i marziani o arriva o la Tina, qualcuno verrà a bussare a casa vostra, state tranquilli. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle, ma soprattutto con e andiamo via, ciao
4: belli,
5: Cattavolo
6: Show su Studio Più.
7: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Da
4: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: chiamaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno Valterone, buongiorno Radio Studio Più, sono Cristian dalla provincia di Trento. Vorrei sentire la canzone di Madonna, La Isla Bonita, se è possibile, per dare un po' di carica. Ciao Valterone, ciao Studio Più, dai che andiamo!

Buongiorno Walter, capitano. Oggi mi piacerebbe sentire Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero. Ti ringrazio e ciao.

Buongiorno Radio Studio Più, sono Genevini da Casalmoro. Volevo chiedere se potevate mettere una canzone per me, Another Way di Gigi D'Agostino. Grazie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
2: Il Morning Fever. Beh, il Morning Fever è in onda praticamente tutti i giorni da qualche settimana. Anche la domenica si arriva a rimanere insieme a voi. E allora, buongiorno da parte di Claudio Tozzo. E anche oggi io sono qui con voi. C'è tanta gente che ci già

0: a Massimiliano Di Penne, che saluta tutti noi di Studio Più. Veramente manda un saluto anche a me. Ciao Massimiliano, e anche Maurizio, che invece ci scrive dalla Germania, e sentiamo cosa da dire.
1: Claudio, buongiorno. Maurizio dalla Germania. Come sempre ti chiedo la mia canzone preferita, Can We Live, dei Gesso Funk. Grazie mille, buona domenica e auguri in ritardo.
0: Tranquillo, qui gli auguri li puoi fare quando vuoi.
2: Buongiorno Massa, buongiorno a tutto il popolo di Il Morning Fever. Volevo fare una richiesta, se era possibile, quella di ascoltare Michael Jackson, Beat It. Grazie mille, un abbraccio.
0: E dopo Beat It arriverà anche la canzone del nostro amico dalla Germania, che ci chiede il gesto funk, e io metto volentieri.

0: grande Michael Jackson. Siamo ripartiti alla grande con la domenica insieme ai vostri messaggi. Beh, qui abbiamo anche Patrizio di Cinisello da salutare, grazie, grazie anche a te degli auguri. Poi c'è Andrea Furia DJ, poi c'è la richiesta del nostro amico dalla Germania che sta per essere mixata, la sentirete subito in sottofondo. Ci sono anche degli auguri di buon compleanno dei nostri piccoli ascoltatori che faremo fra poco. E intanto salutiamo anche Davide, e vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, da Greta, Riccardo e Davide.
0: Ci stanno mandando i messaggi al 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. Il bello è che riusciamo a mixare in diretta nel momento in cui voi ci chiedete live la canzone. Lo abbiamo fatto anche con Just Funk e la voce di CC Roger.

0: Eh sì, è il momento dei compleanni questo, cioè anche il nostro amico Patrizio di Cinisello ha compiuto il 28, anche lui è del Toro, gli anni, ma ci sono questi auguri che faccio fare direttamente alla voce di questo nostro piccolo ascoltatore.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Vittoria, sorella di Riccardo, che domani compie 14 anni. Potresti mettere la canzone Tanti auguri a te? Fateli tanti auguri da tutta la famiglia, più nonni e cugini. Ciao!
0: Ciao Vittoria, piccola ascoltatrice. E allora per loro questo augurio da parte nostra con questo brano, pezzettino proprio Happy Birthday di Stevie Wonder. Perché anche da piccoli l'inglese bisogna impararlo. Sentilo.

0: le vostre richieste al 338-141-1001, possibilmente se le fate con la vostra voce è tanto meglio, se poi volete mandare dei saluti, beh, quelli basta che siano scritti come al solito, come nello schema del nostro Morning Fever, che va in onda anche la domenica a questo punto. Le 11.23 siamo in diretta, beh, voglio mandare qualche saluto, Andrea Furia DJ l'abbiamo già salutato, c'è Carlo dal Moretto di Brescia, buon lavoro anche a te, grazie a tutti per gli auguri intanto. Uliano di Sant'Ippolito, grazie anche a te, poi questo ringraziamento va anche a Daniele da Basiano di essere con noi, e Ivan da Pioltello, i fedelissimi ci sono sempre, anche Maurizio dalla Germania che ci ringrazia, Patrizio di Cinisello che ringrazia per gli auguri che abbiamo fatto prima, perché insomma è il suo compleanno qualche giorno fa. Ma attenzione, adesso accontentiamo quest'altra richiesta. Andiamo a vedere dove ce l'abbiamo. Mixiamo intanto.
1: Ciao Claudio, buongiorno. Mi metti la canzone Shove of the Night di Gigi Doug? Grazie e buona giornata, dai. Sempre il top. Ciao.

0: 41001, ecco la prossima richiesta che andiamo a mixare.
1: Ciao Tozzo, tanto auguri per l'altro giorno. Possiamo sentire Indian Summer di Maverick? Grazie, buona domenica a tutti. Vittorio da Pandino.
0: E allora salutiamo i nostri amici di Bergamo. Stiamo mixando. 11:27, buona domenica a tutti. Su Studio Più vi facciamo ballare.

che non lo sapete, no, qualcuno lo saprà anche. Sapete chi ha scritto questa canzone? Toto Cutugno. Che era un pezzo intitolato Africa degli Albatros, che era un gruppo che negli anni 70 era formato da Toto Cutugno, che ne era l'autore. Poi alla fine fondamentalmente erano quei pezzi che si buttavano fuori e si lasciavano andare, anche perché era strumentale. Ma il nostro amico Beppe ci dice: ma perché questa canzone che non sentiamo da tempo non ce la fai sentire? E allora, prima del party time, Telex con Moscow Disco.

0: E qui veramente siamo andati molto indietro nel tempo. Beh, la musica elettronica in quel momento iniziava a fare capolino, c'era la disco, perché eravamo nel 1979, i dischi venivano suonati ancora dalle grandi orchestre, anche quelli tutti da ballare. Ma poi cominciavano ad arrivare questi brani, poi addirittura non so se pensate a Video Kill del Radio Star, che più o meno è dello stesso periodo, insomma era nato un cambiamento. E buongiorno a Roberto di Giulianova. Salutiamo tutto l'equipaggio del Fox che sta lavorando in mezzo al mare e quindi nelle acque antistanti, probabilmente l'Abruzzo, le Marche, e ci stanno oggi, ultimo giorno di lavoro, poi si torna a casa. E quindi salutiamo tutto l'equipaggio del Fox. Lui ci manda le foto sempre. Intanto c'è anche una richiesta che arriva da Stefano di Saronno, vediamo di accontentarlo, ma il party time anni 90 sta per arrivare. E subito dopo la pubblicità, siamo pronti a partire e a farvi ballare.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Ask yourself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo, che ci stanno guardando in TV sui nostri canali del digitale terrestre in questo momento, ci stanno vedendo, quindi li saluto. Pasqualino da Modena, poi ti accontento, vai tranquillo. C'è Alessandro di Brentonico con noi, anche a te una buona giornata e una buona domenica. Stefano da Saronno ci chiede una canzone di Madonna. Beh sì, una piccola deviazione dagli anni 90 la faremo sicuramente prima della fine del nostro party. Manolo da Fermo è con noi, buona domenica anche a te. Poi c'è il Bronda da Lavarone, anche loro al 338-141-1001 ci hanno fatto sapere che stanno ballando insieme a noi. C'è Biffi, lo chef da Sulbiate.

Spiaggia con Studio Più a Palla. Ci sono Ginevra e Valeria da Staffolo, Ancona.

0: Mi sembra di sentire Gala, sta arrivando Gala.
1: Buongiorno, mi chiamo Dennis di Marmirolo, vorrei farti intanto gli auguri di buon compleanno sempre in ritardo e vorrei dedicare una canzone di Gala ai mitici Warriors di Sabbioneta per la finale che hanno da disputare oggi pomeriggio. Un saluto a tutti.

0: Ciao Studio Più! Sono Riccardo! Ti salutano tutti alla famiglia!
1: Il Vespista e la Family, eccoli qua!

Questo era Web con Love in Time. Ma stanno per arrivare i Slowdown Gang remixati degli Eiffel 65. Salutiamo anche salutiamo Alina da Pesaro, che naturalmente a sua volta saluta il suo marito, che si chiama Filippo, i suoi due figli Giulia e Diego, che sono davvero la sua vita.

0: 92 su Studio Più, la nostra musica, quella del party time.
1: Anche a te.
2: Un saluto da Elisa e Martina da Cavaglione Veronese. Buona domenica a tutti.
0: E buona domenica anche a Maurizio, che è in Romania con la sua giocheria. André da Salò, anche a te. Buona giornata e buona domenica. Poi c'è Domenico da Montichiari che ci dice che è stata una bellissima serata, ma la vicina di Roverbella. Ciao Domenico!
3: Party time! Vamos! Party time!
4: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: Eh sì, questo è il party time anni 90, quindi arrivano tutte queste canzoni. C'è il passaiolo di Macerata che salutiamo, eccolo qua. E un grande saluto anche a Isabel da parte di Frankie di Carugate.

0: sottofondo c'è già una canzone che sta per arrivare, ma la facciamo presentare direttamente a chi ce l'ha chiesta, ovvero il tassista notturno di Milano. Ciao Cristian.
1: Ciao Claudio, buongiorno e buona domenica a tutti. Se possibile vorrei ascoltare King of My Castle. Ciao, buona giornata da Cristian, il tassista notturno di Milano.

una dietro l'altra le nostre canzoni. Nadia da Mantova ci suggerisce un pezzo dei Planet Funk e ci sta senz'altro. Lo mixiamo subito? Perché no? Salutiamo Selena, Edoardo, Alessandro, sono in viaggio da Odolo, direzione Cologno Monzese. E con noi c'è anche Elia da Milano.

0: Vai, vai, vai, vai. Una dietro l'altra le canzoni che ci fanno ballare. Francesco da Cologna Veneta, di ritorno da una bella pescata in Canal Bianco. Buona giornata a tutti. Buona giornata anche a Mirko di Cernusco sul Naviglio. Buona domenica. Buona domenica anche a te. Ma anche a Dani di Carpenedolo, a Zippo da Staffolo, alla Francesca da Forlì. Dalla Repubblica Ceca ci arriva questo saluto, stanno ballando con noi Martin e Teresa. Manuel da Verona. Ciao, grazie del Super Party e del Forever Genux. Elia da Milano è con noi. Ma poi ci sono anche Mario e Daliona in direzione Verona che ci stanno ascoltando. E sono pronti a continuare a ballare con questa grande canzone che senz'altro ha caratterizzato gli anni 90. Sto parlando di La Bush con Be My Lover. Questo è Studio Più, sono Claudio Tozzo. Benvenuti al nostro Party Time, le 12 scoccate in questo momento.
1: Ladies and gentlemen, this is Party Time.

0: Wanna Be My Lover, Matteo. Allora c'è poi Stefano da Saronno, al quale ho promesso Madonna Into the Groove, sarà la prima canzone qui della nostra ripresa di programma, subito dopo le news e la pubblicità.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
2: Presidente, buona domenica dalla Parru! E si parte, si va in baita, grigliatina

0: Stefano, sì, hai visto che non mi ero dimenticato della tua canzone. Alessandro da Cesena, ciao anche a te, vediamo di accontentarti. Poi c'è Antonio di Livorno che sta sul porto di lavoro, dice. Ma si lavora con Studio Più a Palla. Gli amici del Tropico del Goto sono sempre lì a fare il carro. E poi c'è questa richiesta.
1: Quale onore interagire con il maestro Claudio. Mi piacerebbe sentire Dragana, Taxi Fantastic, disco che ha qualche anno ma nessuna radio lo suona, non ho mai capito perché. Grazie infinite, buona festa.

0: Sì, in effetti la canzone non ha avuto molta fortuna, era del 2010. Sì, uno dice, è passato tempo. Eh sì, 15 anni, 16 già. Sembra ieri poi, 2010. Se uno dice, se è 2010, sì, ieri.
1: Ma Claudio tesoro, ma se ci sei anche stamattina, ma non l'avevo capito, ma sono imbambita. No, mi sono alzata tardi, molto tardi. Ciao, buona domenica a tutti, baci baci baci, mille da Mantova.
0: Beh, basta alzarsi verso le 10:30, dai, non è che bisogna alzarsi presto la mattina della domenica. Poi, vabbè, sentiamo. Ciao Daniele, come stai? Tutto bene? Oh, poi?
2: Claudio Tosso, buongiorno, dallo Zuccone, passi di rugby, 11 e 27 minuti, 20 gradi, la temperatura si è già stabilizzata molto meglio dagli altri giorni. Dove siamo ad Esenzano del Garda, e accendere la radio, come sempre collegati H24 su Radio Studio Più, e sentirti è tanta roba, fa la differenza. Alla domenica, grazie, ciao Claudio, spettacolo come sempre.
0: Volevo dirvi che il messaggio l'ha mandato a quell'ora lì, adesso sono le 12:15, non è che non siamo in diretta, siamo in diretta. Grazie Gianluca. Allora, la richiesta, la prossima, è quella di Michi di Pesaro, sentiamola.
3: Buongiorno grandissimo Claudio, Michi di Pesaro, volevo ascoltare una canzone un po' retro, un po' datata, di Rick Astley. E mi piaceva quell'artista, io ero ragazzetto, appena adolescente, però mi ispiravano quelle canzoni un po' di allegria, ecco, erano molto...

Buongiorno a tutti, volevo ascoltare se era possibile Bad Romance in versione remix e dedicarla alla mia bambina Aurora, perché lei va pazza per Lady Gaga. Un bacio, buona giornata a tutti.

0: Bene, bene, bene, bene. Allora saluto Davide dell'associazione di volontariato Onda Romagnola, che mi sta ricordando che sta per preparare la giornata mondiale del Fair Play martedì 19 maggio a Savignano sul Rubicone. So I can be
1: free. I need an illusion. Buongiorno Claudio, volevo chiederti se era possibile ascoltare Illusion dei Typical. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatotto.

0: Illusion. Oh, è arrivata anche Luisella da Poggio Rusco, sentiamo cosa ha da dire.
1: Ciao tutto più. Buona domenica.
0: Ciao.
1: Da Luca.
0: Da Luca.
1: Su Poggio Rusco.
0: Oh, ciao Luca da Poggio Rusco e da tutti gli amici di Mantova. E poi salutiamo anche Gabriele di Porto Sant'Elpidio che vorrebbe ascoltare una canzone che stiamo per mettere, che è Cry For You, penso sia questa di Side Piece. Buona domenica a Mary. Poi Emanuela da Ceranova ci dice, beh, ci sono anch'io, eh. Alessandro da Cesena, Mondo Magico, beh, vediamo di accontentarti. Perché no? Antonio da Livorno l'abbiamo già salutato, sta lavorando. C'è Giulia da Senago con noi. C'è Ficus che ci fa sapere di essere con Studio Più anche in questa domenica mattina. Danilo e Vittoria da Roncadelle, ciao, buona giornata. Poi c'è Masha da Lecco. La chicca? Certo, c'è anche la chicca. Mary l'abbiamo salutata? Beh, Beppe DJ, anche lui come al solito. Francesco da Colonia Veneta che stava facendo praticamente la sua bella pescata.

0: chiudiamo con i saluti. Oh,
1: Claudio, vai. Precedentissimo, volevo ascoltare il Party Time. Adelante di Sasha, grazie, ciao Manuel da Verona, grande.
0: Promesso che te lo metto in apertura del prossimo Party Time fra poco. E intanto saluto anche Stefano da Vignola, Sonia dal Casello, Ilaria il Corriere di Verona, Luca e Sabrina da Lonato e Alessandro di Brentonico. Andiamo con l'ultima richiesta, dai.
2: Ciao Studio Più, Giampiero di Sesto San Giovanni. Mi piacerebbe ascoltare Technologic World di Patrick Olave. Ciao Studio Più, siete troppo forti. Un abbraccio, grazie per la vostra compagnia per tutte le mattine e tutti i giorni. Ciao, grazie.

0: Technological World. Allora vi lascio con il Party Time dopo la pubblicità, e naturalmente accontenteremo il nostro amico che ci ha chiesto adelante, e alle 16 però noi ci risentiamo, mi raccomando, qui su Studio Più. A dopo da Claudio Tozzo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare, permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio, ma per lo più innocui, solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali, ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con Giampiero Experience. Ripartiamo con una traccia che è una vera e propria opera d'arte, sia l'originale che questo rework. Alzate il volume adesso.
2: Tu sei una cosa grande.
0: Il club con Giampiero XP.

0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Beh, sarà che quest'anno riparte anche un grande tour che sarà Italia Remix con il sottoscritto, ma stanno uscendo diverse tracce che ripropongono comunque delle canzoni italiane di qualsiasi era, di qualsiasi decennio, in questo caso un qualcosa di molto molto tra virgolette antico, una canzone tradizionale ripresa in chiave ovviamente moderna con un groove attualissimo, molto figa direi. Chris River, Dregos, Tu sei una cosa grande. Intanto arriva anche Sorry Papi. In questo caso ritroviamo due grandi artisti, c'è Topic, un DJ produttore tedesco che ormai da 3 o 4 anni ci regala emozioni dance, e poi c'è una grandissima artista, parliamo di Becky G, Sorry Papi.

Sorry Papi, ripresa la mitica Colegiala, ripresa in una maniera molto originale direi, una traccia che farà senz'altro strada nel panorama Afro House, nei vostri aperitivi, nelle vostre serate dance. In arrivo, bella anche questa song ripresa da Double Clash e Luca Cassani, Bongo Bongo.

Bella, molto curiosa questa traccia, Bongo Bong, la Bush Before Me Remix, Double Clash con Luca Cassani. Il viaggio che state ascoltando e la voce che state ascoltando è quello di Giampiero Experience, il viaggio, la voce di Giampiero XP. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, poi la domenica c'è anche la replica. Salutiamo coloro che ascoltano live in questo istante, ma anche i replicanti della domenica. In arrivo, bella questa traccia, molto funky, Sandro Tommasi, Night Riders.

0: padrona in questo caso, con una traccia che dovete assolutamente scaricare sui vari portali, Sandro Tommasi, con Night Riders. Devo anche sottolineare che la traccia è remissata da Philly Sound, infatti è denominata Back to Philly Sound. A chiudere questa prima tranche di Giampiero Experience, TNC Sound Unlimited con Funky Fever.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero X.

0: Beh, direi che questo sound rispecchia i miei DJ set. TNC Sound Unlimited con Funky Fever a chiudere questa prima tranche di Giampiero Experience. C'è anche da sottolineare che questa traccia l'ha remissata Maurizio Nari. Piccola pausa, tra un po' ci saremo ancora noi.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.

domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Hola ragazzi, ripartiamo e voliamo in questa seconda tranche di Giampiero Experience con un pezzone, un rifacimento di Hathaway che ha segnato la storia della musica house, rifatta da NJ Son in Giampiero Experience sul volume
3: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: su Ace Stone, questo rifacimento di un progetto che ha segnato la storia della musica pop dance house. In questo caso parliamo di Kaisa con Hideaway. In arrivo altro pezzone, Where Have You Been, Artie e Big Star insieme.
1: Gian Piero experienced the best dance in the world.

Sicuramente imbarazzatissimo anche questa settimana nella scelta delle tracce da suonarvi in Giampiero Experience, ma senza alcun dubbio al primo ascolto io ho detto no, questa devo suonarla assolutamente, la traccia che stiamo per lasciare è Arti Big Star con la voce di Annie Schindel, Where Have You Been. Devo ringraziare non solo le labels che ogni settimana mi inviano i promo da poter suonare in Experience, da poter selezionare, ma anche voi DJ producers che magari ascoltate ogni weekend la mia voce e mi state inviando le vostre tracce, tranquilli, prima o poi sentirete anche la vostra, dai. In arrivo, questa è bellissima, è il mio genere house, parliamo di Emmanuel Sati, Maga, Sean Doron, questa è Moving On. Okay.

questa traccia che ovviamente io consumerò, Emmanuel Satie con Maga, Sean Doron, Moving On, e devo dire che ricorda molto il beat dance fine anni 80. Non so se quelli della mia generazione ricordano Taylor Dane, più o meno il sound è quello, e quando si ripropongono quei sound lì fine anni 80, anni 90, impazzisco e le tracce le suono sistematicamente. Questa è molto carina da aperitivo, arriva Clan con Caffè con Ron.

Fighissima questa traccia di Clan, scritto con la K, una L, doppia A, N, Clan, con Caffè con Ron. Sicuramente un'altra traccia che avrà spazio nella mia console quest'estate, non solo negli aperitivi ma anche in preserata nelle varie date dei miei tour. Bezos da Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience. Io adesso devo rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia che in tantissimi mi avete chiesto. Ci metto la mano sul fuoco, dai. Questo progetto è firmato da Dregos, Giampiero XP, Francesca Alemanno. Abbiamo

0: Oh, non ce la facevo più, dovevo comunque rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia. The Regos, Gianpiero XP, Francesca Alemanno, Un'estate al mare, però l'uscita ufficiale sarà il 5 giugno. Piccola pausa e tra un po' ancora Gianpiero Experience. State là.
1: Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Le News Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ma che radio, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. State ascoltando Gian Piero Experience, tutta dance in anteprima da tutto il mondo. E Gian Piero XP, c'est moi, un bacio a tutti, vi spara Hate One con Sam.

0: Piero XP.
1: Dite la verità, non vi fa pensare ad una spiaggia con la sabbia bianca? Questa 8-1 con Samba Samba. Si respira un po' d'estate, si respirano già le tracce che sentirete in giro per l'Italia, firmate Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo, intanto ringrazio Pando che mi ha inviato in anteprima questa traccia che sto per suonarvi. In collaborazione con Gary Chaos hanno ripreso un pezzo fine anni 80 delle We Papa Girl Rappers e hanno ripreso We Room.

conoscete la canzone originale, googolate e andate a pescare le We Papa Girl Rappers. In realtà l'originale ha un sound tutto caraibico, giamaicano, parliamo di reggae in quel caso lì. In questo caso la traccia è stata resa house grazie a Gary Chaos e Pando. We Rule. In arrivo un altro rifacimento di un pezzo mitico che ha segnato la dance anni 90, Tu e Vissa, Hot Since 82, Ulla la la, Ulla la la.

niente mai. Questa è la terza tranche di Giampiero Experience, rigorosamente live. Mega baci da Giampiero Experience, si mixa e si raccontano ovviamente le tracce che vi sto suonando anche oggi. Sabato live alle 3 del pomeriggio, poi la domenica alle 21 c'è sistematicamente anche la replica per risentire con calma le tracce che vi propongo. Abbiamo superato Tu e Vissa con Hot Since 82, Ulla la la. In arrivo Lasso con Gimme Love.

Ma non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa: Game Love, una DJ intro edit, quindi una traccia particolare per i DJ, per farvi divertire, per farvi incrociare la grande questa traccia firmata da Lasvo. Non abbiamo finito, perché è in arrivo l'ultima traccia, a mio avviso molto ma molto bella. Beh, non a caso insomma l'ho selezionata per Jumpier Experience. A chiudere c'è il progetto Raffi, il progetto si intitola Mind Forever.

0: Bellissima quest'ultima traccia firmata da Raffi su Spinning Records, Mine Forever, prima ancora Lesbo con Gimme Love, Tu Ibiza, un rework di Hot Since 82, e vi segnalo anche che vi ho suonato in questo Giampiero Experience finalmente una traccia che stavo presentando come ID da identificare ancora, però vi ho rivelato che Un'estate al mare di Giuni Russo in versione rework l'ho ripresa io, Giampiero XP, con The Regos, con la mitica bellissima voce di Francesca Alemanno, che farà tantissima strada non solo nell'ambito dance. Mega baci da Giampiero XP, tra un po' il grande pomeriggio con Walter Master di Radio Studio Più, restate con noi, Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più, dance.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
1: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
0: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il

0: libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
1: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
0: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica, Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
1: È bello, bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
0: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
2: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ed eccoci, ciao a tutti da DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Purple Disco Machine, dal sapore molto 80s. Si intitola Disco Cherry ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

0: puntata di Disco Fenomeno insieme al DJ Dami, si intitola Disco Cherry, mi sono spuntate le spalline, proprio molto 80s. A proposito di sound molto 80s, questi sono i Kunks, o meglio è Kunks, insieme a Trottle, il titolo Disco Night.
1: Colored squares, flashing light, in and ball, disc, disc, disc, colored squares, flashing light.

0: Era il 2001 quando i Green Velvet uscirono con La La Land. Ora arriva il rework insieme ai Meduza, italianissimi, di questa nuova versione appunto di La La Land all'interno di Disco Fenomena sullo Studio Più insieme al DJ Dami. Dal 2026 con un disco però del 2001 andiamo al 2018 quando Tiesto con Gucci Mane e Seven uscirono con Boom.
1: Tiesto.
2: Bring that ass back like a

0: si intitola Freaky One. Il progetto è quello di Max Tyler, Vintage Culture e Ali Love ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata, Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è una traccia storica, per la precisione era il 2012 quando uscì I See You dei Jatty Ranks. Ora arriva la versione 2026, sempre dei Jatty Ranks, insieme ad Albi. Dal 2026 con un disco però del 2012 facciamo un passetto indietro solo di un anno, al 2025 quando Calvin Harris con la voce di Jesse Reyes uscirono con Ocean.

all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami, che è colui che vi sta parlando. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questa puntata contiene molti rifacimenti. Dopo I See You arriva anche il momento di Milky con Just The Way You Are, uscita nel 2002. Oggi nel 2026 sapete chi l'ha ripresa, o meglio chi ci ha messo le mani? Sempre lui, David Guetta. Rimaniamo su questo mood con Superfly vs Fishbowl. Questa è Let's Get Down, remixata da Full Intention.

0: Una delle tracce più forti in questo periodo, una delle mie tracce preferite, si intitola Magnetic ed è il progetto di The Bausa, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto. No, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Pensa se lavoravamo sulle navi. Comunque, fermo.
1: Perché la nave porta
0: i frutti di mare. I frutti di mare. Signori, sta iniziando una nuova puntata di Isofort.
1: Non è palestra. Palestra, attenta a questo passaggio.
0: Con
1: Frank Gada,
0: Pasquale Laricchia, signori. Bellissimo. Siamo noi.
1: Wow, possiamo già andare via, perché ormai la parte l'abbiamo detta.
0: Arrivederci, grazie, alla prossima.
1: Ciao ragazzi, è stato bello. Bello.
0: A parte gli scherzi, oggi parleremo di superstizioni, ma non le superstizioni quelle classiche. Parliamo di superstizioni legate al cibo.
1: Il cibo.
0: Esatto, forse non tutti sanno che ci sono delle situazioni che riguardano il cibo e che potrebbero rivelarsi veramente pazzesche. Ne parliamo oggi in questa bella puntata, per cui state con noi, stay with us, naturalmente on
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Ma
1: è venuta pure la voce rock.
0: Rock.
1: Rock, la voce rock.

0: bella Dio!
1: Bella! Come il sole, va? Una roba fantastica. Parliamo di superstizioni che riguardano.
0: Papaveri!
1: Fermo! Parliamo di superstizioni che riguardano il cibo, perché il cibo non si spreca. Però, se mai dovesse capitare una disgrazia che riguarda il cibo, noi vi diamo subito il rimedio. Allora, si dice che non bisogna versare il vino, cioè se ti si rovescia
0: perché
1: il bicchiere.
0: Perché l'acqua fa le ranocchie e il vino fa cantare.
1: L'acqua fa male, il vino fa cantare. Vabbè. No, le scaramanzie sul vino, ovvero. Però dicono che se tu rovesci il vino porta bene. E non mi è chiara un po' sta cosa del portar bene, cioè nel senso.
0: Difatti quando tu con le dita, no, quando si versa il vino porta bene, quindi sul collo è quel gesto, no, che tutti fanno che porta bene, oppure ad esempio quando pigli la bottiglia e la spacchi sulla nave quando devi inaugurare
1: al varo della nave, al varo che deve partire la nave e spaccano la bottiglia, vero? Vero, vero, hai ragione. Va la nave, va.
0: Capito?
1: Ben augurante, hanno fatto così,
0: quindi,
1: anche
0: il vino in conclusione dove va porta bene.
1: Bene, allora facciamoci un bicchiere di vino tutti quanti e se
0: sono un panino, felicità.
1: E se si rovesciano c'è problema con il DT.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a forte
2: spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Se siete scaramantici, oggi siete sul programma giusto, perché se dovete preparare un pranzo dovete sapere che assolutamente a tavola
1: non bisogna fare alcune cose. Esatto. Tipo
0: il pane capovolto è un segno di grande sventura, sì. Ma anche nei confronti di chi è,
1: si rompono le porte, staccano dalle cerniere, cioè succedono queste cose paranormali, volano.
0: No, il pane è semplicemente, il pane capovolto è, come dire,
1: non rispetto.
0: È una forma di non rispetto.
1: Oggi
0: verso...
1: noi abbiamo tutto, abbiamo il crocandin, le crocchette, il grissino, il pane è sacro e quindi bisogna metterlo dal lato A.
0: Come i dischi, lato A e lato B.
1: C'è la fase strumentale, instrumental, sì. Track.
0: Diciamo che la parte cicciotta va verso l'alto.
1: Perché il rispetto sia per chi lo fa, per chi lo deve mangiare e per chi se l'è guadagnata con la pagnotta.
0: Perché il gergo è...
1: una pagnotta oggi, una pagnotta domani.
0: L'importante è che alzi le mani! Sulle mani!
1: Bash, boom, boom. Tum, tum, tum, tum, tum.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Mi sono forte. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: scaramanzie, peripezie, drammi a tavola. Tutto quello che c'è da sapere, caro Pasquale, sulle superstizioni legate al cibo. E ce n'è una adesso che conosciamo tutti, forse quella più conosciuta tra tutte, che riguarda il...
1: Il sale. Quando ad esempio cade un po' di sale, cioè si rovescia proprio la...
0: La saliera.
1: La saliera sul tavolo. No! Sette anni di...
0: Tibet.
1: Sette anni di carestia.
0: Tra l'altro il sale non...
1: Non pioggia, non vento, non...
0: Chi bussa a sto convento? Comunque, il sale non si deve nemmeno passare di mano in mano.
1: Ti fa alzare proprio la pressione.
0: Ma no, nel senso che tu, se uno ti dice passami il sale...
1: No, dice assolutamente, prendo quello da solo. Ma figurati, se ti passo il sale.
0: Ti spiego, va preso, va accompagnato fino alla
1: fino
0: zona,
1: a mezza strada,
0: va messo a terra
1: da solo.
0: E poi viene prelevato da...
1: Vola e va da...
0: No, viene prelevato, perché se lo passi di mano in mano porta male, porta... Non si fa, non si...
1: 14 anni di carestia.
0: Ancora, erano 7, 14. Quindi se un po' di sale cade, si prende, si mette
1: e lo butti via.
0: No,
1: cioè,
0: nel senso, lo butti alle spalle.
1: Alle spalle, cioè, buttiamoci
0: il passato alle spalle.
1: Scordiamoci il passato di verdura.
0: Nel senso, il passato è passato.
1: Cioè, il passato è passato. Quindi buttandolo dietro, ma
0: è passato.
1: Almeno è andato. Cioè, non è che possiamo stare ancora con la sua.

0: Chi so forte.
1: No, io so forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pure.
2: Yes, so forte! Yes, so forte veramente, Michele Pales!
0: Con Pasquale Laricchia
2: su Radio Studio Più.
0: Yes, so forte!

0: una puntata davvero interessante di Isoforte con Pasquale Arricchia e Frankie Gada. Da non perdere tutto ad un fiato.
1: Sempre!
0: Qui sulla Dance Station d'Italia.
1: Ma questo è un corso di dizione. Con la Z di Zorro e di Zoccolo.
0: Lo zucchero, lo zucchero.
1: E quello di Zoccolo.
0: Allora.
1: Zoccolo, quello della scarpa. Lo zoccolo.
0: Lo zoccolo duro. Allora, siamo arrivati a parlare della tavola, delle scaramanzie che si sverificano a tavola. Non bisognerebbe mai e poi mai
1: dico mai
0: incrociare le posate a tavola.
1: Sì, arrivano gli spiriti.
2: Ti ucciderò.
0: Spirito non è legato a...
1: solo a me.
0: No, nel senso agli spiriti. Spiriti maligni. Invochiamo. Di notte noi lavoriamo. Più che altro è perché se tu incroci le posate,
1: esci da quel corpo.
0: Se tu incroci le posate sul piatto, anche al ristorante, non si fa. Il galateo dice che maligno.
1: Scacci via lo spirito.
0: Dovresti mettere le posate di lato.
1: Ah, di lato.
0: Tutte e due.
1: E quindi vanno da quel lato.
0: Sì, a ore 5, ore 6
1: vanno via, tipo,
0: quando
1: tipo
0: arriva il cameriere
1: la freccia, da là devi andare.
0: Invece incrociare i coltelli
1: e qua non capisci più dove deve andare.
0: Esatto.
1: Dicevo, mamma, dove devo andare?
0: Incrociare.
1: Se devo andare, dove devo andare?
0: Ma
1: dove
0: basta
1: vado?
0: Se incroci invece i coltelli potresti anche finire di litigare con qualcuno.
1: Certo, tu non lo mandi in confusione, dici dove devo andare?
0: Chi?
2: Lo spirito.

0: il momento del brindisi.
1: Cin cin cin cin.
0: Esatto, ma attenzione, come si fa un brindisi in maniera corretta, senza così, evitando delle superstizioni o dei malefici?
1: Uh-huh.
0: Come si fa?
1: Da da da.
0: Come si fa? Come si fa?
1: Come si fa?
0: si fa il brindisi con i bicchieri.
1: Però attento che si possa pure rompere, esatto. Non troppo violento.
0: Non troppo violento, sennò
1: ti rimane un po'
0: ci possono, esatto,
1: e fa una figura di merda, esatto. Diciamo la verità.
0: Però ci si guarda negli occhi, perché se non ci si guarda negli occhi nel brindisi, vuol dire
1: porta male e non rispetto. Sette anni non di carestia, nel senso che non c'è pesca e caccia, queste cose qua.
0: Sì.
1: È solo una questione che per sette anni di carestia, ma di rapporti sessuali
0: che vanno male, perché tu devi guardarla negli occhi la tua donna quando fai l'aperitivo,
1: devi fare l'occhio cuoricino,
0: l'occhio languido da pesce,
1: deve sbavare, fa capire che tu la ami,
0: esatto, e altrimenti vai nei guai. Ma anche tra uomini, quando si fa il brindisi, in segno di onestà, onestà Pasquale, onestà, ci si comunque brinda.
1: Assolutamente,
0: così.
1: Bisogna guardarsi negli occhi e trasmettere quell'entusiasmo e quella determinazione quella voglia di bene che tu hai nei confronti delle persone. E basta.
0: Viva l'Italia, viva la mia figlia.

0: E siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo a questo.
1: Oh, sai cos'è? Quando facciamo queste cose, cioè, la verità, uno dice: sì. Ma quelli ridono, si divertono. Ma in realtà
0: ridiamo e ci divertiamo. Cioè, spariamo un mondo di cazzate.
1: Perché molte volte nei programmi ridono apposta per enfatizzare quello che sta succedendo. Qua sta proprio succedendo.
0: Sta succedendo veramente, non è palestra. Attento a questo passaggio.
1: Che bello essere qui con te. Spero che tu ti abbiano un partner col quale condividere un programma radiofonico.
0: Un programma radiofonico che abbia un fantastico, dai.
1: Bello, Frank,
0: abbiamo finito.
1: Dynamic,
0: ce ne andiamo, dai.
1: Vabbè, basta, prossima volta. Ciao.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Lì sono forte. No, io sono forte, sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti, The Top of the Tops inizia qui, sono le 16, siamo puntualissimi, è stranissimo sta roba. No, è vero, no, sono io che mi sto stupendo di me stesso. Per voi invece c'è subito l'invito a scriverci al 338 141 1001 per farci sapere dove state passando e trascorrendo questa domenica, ma soprattutto se volete chiedere qualche canzone, questo fatelo con la vostra voce, perché cercheremo di accontentarvi se possibile, magari durante i party time. Ma intanto, at the top of the tops, come sapete, arrivano le numero uno un po' di tutti i tempi. Questa è del 2013, Thrift Shop Macklemore con questa canzone straordinaria.

0: nell'apertura di questo nostro appuntamento.
1: Ciao Claudio, sono Anna da Rozzano. Mi fai sentire per favore i Bonnie M, Lady Cool? Niente, ti auguro buona domenica. Grazie veramente per la compagnia che mi fai tutti i giorni. Radio Studio Più. Ciao Claudio.

0: è arrivata la Parru e oggi si festeggia la zia che fa gli anni 70 e non sentirli.
1: Auguri, auguri.
2: Vabbè, allora facciamo anche noi gli auguri a questa giovane ascoltatrice, giovanissima, che ha vissuto il periodo di questa canzone sicuramente, perché se parliamo del 1983, beh, dobbiamo tornare indietro parecchi anni, e lì eravamo tutti giovani e ballavamo con Kenny Loggins, soprattutto ai tempi di Footloose.

0: Vedi come si balla anche nel video, fantastico. Allora, io ci tengo a precisare che siamo una dance station e quindi suoniamo musica da ballare 24 ore al giorno, però ogni tanto un lento ci può stare, perché io comunque quando faccio le serate magari un lento lo metto anche, perché non si balla stretti. E poi comunque con una voce così come faccio a non accontentare questa nostra ascoltatrice?
1: Ciao Claudio, sono Silvia in provincia di Pavia e vorrei ascoltare la canzone titolata Cercavo amore di Emma Marrone.
0: E poi questo tanto non è un lento. Vai! 16.09, questa è Studio Più, benvenuti, un saluto agli nostri amici di Pavia.
2: No,

0: era del 2012 questa canzone. Salutiamo Raffaele e Gabri da Cattolica, benvenuti anche a voi, grazie per averci scritto al 338 141 1001. Gabri da Spilamberto mi chiede Blackjack e lo faremo sicuramente nel prossimo blocco, perché nel prossimo blocco arriva anche la richiesta di questo nostro ascoltatore che è Luca, che ci scrive da
1: Claudio. Ieri sera bellissima serata con Frankie e grandissima Eleonora Salvi. Ti volevo chiedere la canzone di Daddy Yankee, La Bomba. Ciao!
0: La mettiamo subito dopo la pubblicità, rimanete con noi.
2: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Ask yourself

beh, allora dobbiamo accontentare chi mi ha chiesto Baciotti, lo faccio immediatamente. Lo stiamo per mixare insieme a questa canzone. 338 141 1001 per mandarci dei messaggi vocali, per chiedere qualche canzone, o scritti per salutarci e dirci dove siete. Oppure tramite la nostra app c'è un tasto dedicato, senza che voi inseriate il numero, vi manda direttamente sul vostro applicativo di messaggeria.

0: I can't wait.
1: The new trucks of the week with Claudio Tozzo.
2: A 25 gradi ci dice a Rodengo Lori, ciao, sciolta, fa caldo oggi, eh? E vabbè, questa è una novità, Felix Dauskat con Benny Benassi, Chicago Baby, e ascolteremo due brani di Benny Benassi, due novità, la prima è questa, vai!
3: Can we talk about

Chicago Baby, c'è un'altra novità che si chiama Discoteca, sempre per Benny Benassis e Tobias Gerard. Ne ascoltiamo solamente un breve accenno, anche perché poi dobbiamo iniziare puntualmente con il party time delle 16:30 che sta per arrivare.

0: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Passo è sempre quello, eh?

0: E dove sta? Beh, qui c'è la Dance Station d'Italia a tenervi compagnia. Le 16:26, sono Claudio Toz, questa è Studio Più, ci sentiamo fra poco perché arriva Sash con Stay a ripartire per il nostro Party Time.
1: Welcome, the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: I had a dream last night. You were there. You held my hands.
5: Party time e non ne puoi più fare a meno. Mittici.
6: Grazie per quest'intro. Come dicevo, sta per arrivare Sash. E con questo salutiamo gli amici della Hacker Legnami che ci fanno sapere che c'è sempre solo Studio Più in Val di Non. E lì c'è un po' freddo. Aria fredda. Strano però, qui sul Garda, bella giornata, bellissima devo dire. E salutiamo Max da Nogara che ci ha regalato l'intro.

Giovanni, vai con un altro, va. Adesso che ha scoperto gli effetti incorporati nel telefono. Fantastico. E Lorenz Di Maranello è pronto a chiederci un'altra canzone che metteremo subito dopo questa, che è Basic Connection, Ablem e Luna, la ricordate?

0: Problem e Luna,
1: Basic Connection 1997. E il Party Time continua con la richiesta del nostro ascoltatore che ci chiedeva Frankie Knuckles. Quindi iniziamo Your Love con Háblame Luna.

Grande successo di Sophie and the Giants, grazie anche a Purple Disco Machine che ha rielaborato il pezzo. Paradise, il titolo, era il 2023. Giulia da Rimini ci saluta e ci dice che stiamo facendo ascoltare dei pezzi strepitosi oggi pomeriggio, ma lo facciamo sempre, lo speriamo questo. È il nostro auspicio. Ma adesso arriva DJ Ross con Dreamland. Alle 16.44 su Studio Più, sono Claudio Tozzo e questa è The Top of the...

0: sì, Giulia, bene, ben ritrovata comunque, grazie. Allora, ancora dei complimenti, ma dopo questa canzone di Elo che andava Max, sentiamo la richiesta di Andrea.
1: Ciao Claudio, mi mettete sulla canzone Insomnia?
0: Quella di Faithless, eccola qua. Siamo per chiudere, poi arriva China.

1996, ma questa canzone è come se fosse uscita qualche anno fa. Infatti qualcuno l'ha già ripresa, Mike Candy, insomma. Faithless con Insomnia, 1996, pensate. Bene, 16:53, accontentiamo chi ci richiede questa canzone, invece è uscita circa 10 anni fa. China di Anuel a Daddy Yankee, poi c'è anche Karol G, insomma...

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Torniamo tra poco.
4: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 990.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. L'atmosfera torna ad essere variabile e instabile a causa del passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo. Entro il pomeriggio sera, parecchia nuvolosità e precipitazioni più concentrate su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle pianure centro-occidentali. Lungo l'Appennino qualche disturbo è atteso, ma sul resto del territorio non mancheranno spazi soleggiati. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, restano comunque al di sotto rispetto alle medie stagionali. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

chiama così proprio, Dracula di Tame Impala. E questa è la canzone che apre la seconda ora insieme qui su Studio Più. E qui su Studio Più arrivano le canzoni che sono arrivate ai vertici delle classifiche, come Sun Is Up di Inna. 2011, la ricordate? L'avete ballata sicuramente.

0: titolo di questa canzone è Rima Bell 1979, avete sentito i jingle, ci hanno introdotto prima negli anni 80 con Living in a Prayer di Bon Jovi e poi questa canzone di Anita Ward. 338-141-1001, il nostro numero WhatsApp per farci sapere dove siete, per richiedere delle canzoni con la vostra voce intanto. E alle 17.13 io vi lascio un attimo perché fra poco si torna con altre canzoni.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sempre lavorativo. Che ne dici, Erika? Fai tu, tutte belle. Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao al nostro amico di Milano, a Melzo per la precisione.

0: sì, Giovanni da Calcinato ci dice che questo tempo ti frega, non si sa mai come vestirsi. Miriam, Giovanni, Chloe, Beatrice, insomma un saluto anche a voi. E un grande saluto anche a D'Angela che oggi ha sistemato gli animali. Poi avete coperto un interone ingabbiato a 10 metri per 20. Insomma, un lavorone oggi, Angela?
1: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
2: Ciao Claudio, Claudio da Riccione. Spero che hai passato un bel compleanno.
0: Ah, sì,
2: volevo certo ascoltare un pezzo di Lenny Kravitz, TK 421. Per favore, se puoi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, adesso te lo cerco perché così al volo io Lenny Kravitz. Cos'era? TK 421.

0: Beh, buona serata a Davide da Cesena e poi anche a chi ci manda tutte queste foto. Buongiorno, buonasera. Beh, foto del tramonto? Il problema è che non mi arriva. È rimasta nel telefono che ha ricevuto la cosa, non riesco a vederla. Purtroppo, ma immagino che sia una cosa splendida, soprattutto con una musica come questa. Quella di Anima è Joji, che si intitola Beautiful, il nuovo pezzo. The Chamber di Lenny Kravitz arriva fra poco. Io ho 45 canzoni in archivio di Lenny Kravitz, ma il titolo della canzone che tu mi hai detto, io primo non la conosco, forse è sbagliato, avrò sbagliato io, non lo so, ma The Chamber sicuramente è una canzone straordinaria. Grazie a Claudio comunque di aver chiamato, è un piacere sentirti e buon lavoro se vai al lavoro. E quindi pubblicità e poi Lenny Kravitz, a fra poco.
1: Welcome the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Beh, non è sicuramente il pezzo che mi hai chiesto, però ho sentito la canzone. Oh, beh, bella, stile Prince quella che avevi chiesto. Però, tanto, dedichiamo questa, la conoscono tutti, vai. The Chamber, Lenny Kravitz, 2014.

Ah, dobbiamo rallentare un attimo perché qui c'è una canzone che adesso vi fa saltare, però. In realtà sembra veloce, però. Vi ricordate Chumbawamba? Quelli di. Quella canzone che cominciava così.

0: Alle 17.48 c'è chi si è già messo in viaggio e soprattutto è già al lavoro, come gli amici camionisti.
1: Per me è già iniziata la settimana. Volevo chiederti se era possibile ascoltare una canzone che a me piaceva molto degli anni 80, Donna Rouge con Ho tanta voglia di fare l'amore con te. Ciao.
0: Pensa che il titolo è Donna Rouge e il gruppo, il progetto si chiamavano Fake. Era il 1983, sì.

ciao, buona giornata, buona serata, insomma. Ormai è talmente lungo il pomeriggio che il sole tramonta. Stiamo avvicinando ai giorni più lunghi dell'anno, quindi il sole tramonta ormai dopo le 8, le 9 di sera.

0: Effettivamente, come dire, tiriamoci un po' su. E questo nostro ascoltatore dice: per lui è un momento un po' triste, ma la nostra musica effettivamente gli dà la possibilità di rendere un po' più leggera la giornata. 17:56, fra poco si torna dopo le previsioni del tempo per domani, un'altra ora insieme.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. L'atmosfera torna ad essere variabile e instabile a causa del passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo. Entro il pomeriggio sera, parecchia nuvolosità e precipitazioni più concentrate su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle pianure centro-occidentali. Lungo l'Appennino qualche disturbo è atteso, ma sul resto del territorio non mancheranno spazi soleggiati. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, restano comunque al di sotto rispetto alle medie stagionali. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
2: Ed eccoci qua. Allora, intanto devo dire che prima ho salutato un ascoltatore, ma in realtà era un'ascoltatrice e deve tirarsi un po' su. Si chiama Manu, ciao, e ti auguro una buona giornata. Intanto, beh, ti regalo un'altra canzone, spero che questa possa rendere un po' allegro il pomeriggio. Sono le 18.01 e questa è DJ Khaled con Rihanna. Let's go! Si tratta di Wild Oaks, brano che si ispira un po' a un

0: basta? Beh, ci sono gli Eiffel 65.
1: Of 90s.
0: La loro Move Your Body del 1999 è con noi. Ripartiamo alla grande.

0: Magnetic. Sentiamo Giovanni.
1: Claudio Tozzo.
0: Me l'aspettavo. Me l'aspettavo il tuo jingle. Beh, non è male.
1: Claudio Tozzo.

0: caramello salvo.
1: Claudio Tozzo.
0: Perfetto. 18:13 su Studio Più, benvenuti in questo nostro pomeriggio della domenica. Inutile dire che sono
1: Claudio Tozzo.
0: E questa è Studio Più.

Beh, non male, dai. Una bella giornata trascorsa insieme che vi porterà alle 19, momento in cui arriva Marco Ravelli che riproporrà quanto già sentito durante la giornata di ieri, ma canzoni che hanno rappresentato questi 30-40 anni in radio per lui e quindi musiche che ci riportano un po' al passato, anche recente vogliamo dire. Alle 18.30 il prossimo Party Time, quello che ci farà divertire e ballare con la musica mixata. Stiamo mixando, fra l'altro, anche adesso, Jamaican con...

0: Panni è tornato, sentiamo cosa ha di nuovo.
1: Dalle 16 alle 19 con Tozzo DJ.
0: È un uomo jingle.
1: Claudio Tozzo.
0: Giovanni, sei un uomo jingle. Saluto anche Alessandro dalla provincia di Trento, buona giornata anche a te. Questa era Timbaland con Kerry Wilson, The Way You Are, il titolo della canzone. Sono alcune novità che vi stiamo proponendo, la prossima fa il verso ad una vecchia canzone, però appena uscita. E il brano che è stato utilizzato è In The Music, lo ricorderete, da 26 and Deep Swing, l'originale appunto degli Deep Swing. Dei Deep Swing è stato ripreso da questi ragazzi, 26.
2: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Claudio Tozzo.
3: In the music, I got the love. In the music, I got soul.

0: The top of the tops. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Backstreet Boys, 338-141-1001. Voi dove siete? Giovanni c'è?
1: Claudio? Toccio.
0: Sì, va bene, va bene. E questo cos'è? Giovanni, questo cos'è?
1: Ah,

0: E Mia da Verona sono con noi e stanno ballando con la nostra musica. E poi è arrivata anche la chicca. Buongiorno.
1: Fammi godere.
0: Ed è arrivato anche Vasco Rossi.

0: arrivato anche Eric, che naturalmente è innamoratissimo di sua moglie, e vediamo se riusciamo ad accontentarlo. Non lo so perché non abbiamo molto tempo, ma comunque questo saluto sicuramente da Eric sarà arrivato. Allora, c'è anche Ivan che ci saluta. Ci sono Giorgio e Carola che oggi sono a Porto Sant'Elpidio, quindi salutiamo gli amici delle Marche. C'è sempre Giovanni che è lì.
1: Claudio Toccio.
0: Cos'è questo, Giovanni? Che cosa stiamo ascoltando?
1: Party time.
0: Arriva da un altro mondo come queste atmosfere di Deep Fear Sidekick.

0: e con When Life Takes Over chiudiamo qui il nostro appuntamento. Salutiamo anche Maurizio dalla Romania e poi anche Francesco. Un saluto al funghetto Dobby. Francesco dice che sembra un po' la musica di un locale qui del lago. E insomma, quella roba lì. Sta parlando di Sidekick, quella che abbiamo appena ascoltato poco prima di One Light Takes Over, che chiude qui il nostro appuntamento di quest'oggi. Grazie per averci seguito. È il momento di cedere la linea a Marco Ravelli e quindi lasciarvi con la nostra musica. Subito dopo, come mai dovreste sapere, arriva Gian Piero Experience, che vi riporta nuovamente nel mondo delle novità. Grazie da parte di Claudio Tozzo e buona domenica.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
5: Spot.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola, l'atmosfera torna ad essere variabile e instabile a causa del passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo. Entro il pomeriggio sera, parecchia nuvolosità e precipitazioni più concentrate su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle pianure centro-occidentali. Lungo l'Appennino qualche disturbo è atteso, ma sul resto del territorio non mancheranno spazi soleggiati. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, restano comunque al di sotto rispetto alle medie stagionali. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

insomma ci si rilassa un po' di più rispetto alla, ai giorni della settimana. Secondo, perché arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ormai mi sono veramente tanto tanto affezionato, perché in un'ora avrò l'opportunità di ascoltare quelle canzoni che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni e chissà, magari la cosa piace anche a voi. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore disc jockey. Grazie anche al mio amico Caresana alla console, che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un disco del 91 dei Black Box, è Ride On Time.

di anni, addirittura 35 anni quest'oggi, perché era il 1991 quando i Black Box in tutto il mondo ottennero grande successo con questa canzone Ride on Time, forse la loro più conosciuta, la loro più popolare. Anno 2003, ve la ricordate questa? È di Aiduci, Dragos.

la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Secondo me sì, eh. Anche questa è stata veramente un capolavoro, questa canzone degli anni 90, la canzone di Sin with Sebastian, era intitolata Shut Up ed era del 1995. Oh, fatemi fare un saluto alla più giovane ascoltatrice del nostro programma, Anastasia Adelaide di Genova, che pensate, è così piccola ma si diverte a pubblicare le storie del nostro programma su Instagram. Grandissima Anastasia!

World. L'ho suonata perché nel 2011, nell'ultimo weekend dell'anno, al numero 7 della classifica dei successi, dei più grandi successi del 2011, al numero 7 c'era appunto la canzone degli Swedish Mafia. Invece poco fa lei, Bibi Sean, con la sua Freedom dal 98, anno 2003, Grenada.

vivo. Quello, se vogliamo, un po' spaventa casalinghe, quello che fa contenta la vicina se voi alzate il volume della radio. Oggi ho scelto questo di Granada, intitolato Superstar, che era del 2003. Nel 95 impazzivo per questo disco di

0: Luca Belloni da Rimini sarà sveglio a quest'ora. Perché lui partecipò al progetto Mesh e negli anni 2000, agli inizi degli anni 2000, insomma, i Mesh realizzarono parecchi dischi interessanti. Questo era del 2002, era intitolato In Your Hands. Come vola il tempo, ragazzi, è già passata la prima mezz'ora della puntata di quest'oggi e quindi a questo punto non possiamo fare altro che dare la linea a Desenzano per la pubblicità. La riprenderemo qui da Milano tra pochissimo con un gran bel disco del 1999 di ATB. Rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

9 p.m. A riprendere questa puntata di Ravelli Go, un programma di pochissime pretese che vi dà la possibilità, l'opportunità di ascoltare per un'oretta quei dischi che hanno caratterizzato un po', se vogliamo, la nostra giovinezza e soprattutto i dischi che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2003 c'era questa bella canzone degli Eiffel 65.

discografica. Come detto, questa è stata una sua canzone del 2022, intitolata Clap Your Hands. Momento alternativo, vi va? E allora con grande piacere vi suono questo disco dell'anno 2002 di Club Robbers, si chiama I Like It Loud.

più famoso di Alexia? Alexa, è stato il più famoso disco intitolato Me and You, che ci ha riportato nel 1995. Più volte l'ho detto che il 1995 è stato un anno spettacolare, secondo me, per la musica dance. Anche il 98, però il 95, ragazzi, Corona, mamma mia che annata. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli. Staremo insieme ancora per una decina di minuti scarsi. Ora dall'anno 2000 spaccato il disco di Lara.

che questa Lara abbia realizzato solo una produzione. Secondo me è anche un vero peccato, perché questa La Love You a me piaceva veramente tanto. Spero l'abbiate risentita con immenso piacere anche voi. Era l'anno 2000 spaccato. Nel 1998 impazzivo per questo disco di Mario Pew. Si chiama Sexy Rhythm.

nazionale Mario Più realizzò appunto nel 1998. È anche l'ultimo disco di questa settimana, quindi a questo punto, come sempre, i soliti ringraziamenti a tutti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta serena con della buona musica dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Rovelli, vi aspetto tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
4: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
3: Quali sono i traguardi che vi ponete?
4: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
3: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
4: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco, abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
1: XP. Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con Giampiero Experience. Ripartiamo con una traccia che è una vera e propria opera d'arte, sia l'originale che questo rework. Alzate il volume adesso.
2: Tu sei una cosa grande.
0: Il club con Giampiero XP.

0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Beh, sarà che quest'anno riparte anche un grande tour che sarà Italia Remix con il sottoscritto, ma stanno uscendo diverse tracce che ripropongono comunque delle canzoni italiane di qualsiasi era, di qualsiasi decennio, in questo caso un qualcosa di molto molto tra virgolette antico, una canzone tradizionale ripresa in chiave ovviamente moderna con un groove attualissimo, molto figa direi. Chris River, Dregos, Tu sei una cosa grande. Intanto arriva anche Sorry Papi. In questo caso ritroviamo due grandi artisti, c'è Topic, un DJ produttore tedesco che ormai da 3 o 4 anni ci regala emozioni dance, e poi c'è una grandissima artista, parliamo di Becky G, Sorry Papi.

ripresa la mitica Colegiala, ripresa in una maniera molto originale, direi, una traccia che farà senz'altro strada nel panorama Afro House, nei vostri aperitivi, nelle vostre serate dance. In arrivo, bella anche questa song ripresa da Double Clash e Luca Cassani, Bongo Bong, la Bash Before Me Remix.

Bella, molto curiosa questa traccia, Bongo Bong, la Bush Before Me Remix Double Clash con Luca Cassani. Il viaggio che state ascoltando e la voce che state ascoltando è quello di Giampiero Experience. Il viaggio, la voce di Giampiero XP. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, poi la domenica c'è anche la replica. Salutiamo coloro che ascoltano live in questo istante, ma anche i replicanti della domenica. In arrivo, bella questa traccia, molto funky, Sandro Tommasi, Night Riders.

0: Apertura Afro House, siamo ritornati ai temi abituali del viaggio di Giampiero Experience, la Funky House che la fa da padrona in questo caso, con una traccia che dovete assolutamente scaricare sui vari portali, Sandro Tommasi, con Night Riders. Devo anche sottolineare che la traccia è remissata da Philly Sound, infatti è denominata Back to Philly Sound. A chiudere questa prima traccia di Giampiero Experience, TNC Sound Unlimited con Funky Fever.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero.

0: Beh, direi che questo sound rispecchia i miei DJ set. TNC Sound Unlimited con Funky Fever a chiudere questa prima tranche di Giampiero Experience. C'è anche da sottolineare che questa traccia l'ha remissata Maurizio Nari. Piccola pausa, tra un po' ci saremo ancora noi.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Hola ragazzi, ripartiamo e voliamo in questa seconda tranche di Jean-Pierre Experience con un pezzone, un rifacimento di Hathaway che ha segnato la storia della musica house, rifatta da NJ Son in Jean-Pierre Experience sul volume.
0: Radio Studio Più, la dance station d'Italia.

0: Ruggero Experience.
1: Su A-Stone, questo rifacimento di un progetto che ha segnato la storia della musica pop dance house. In questo caso parliamo di Kaisa con Hideaway. In arrivo, altro pezzone, Where Have You Been, Arti e Big Star insieme.
2: Gian Piero Experience, the best dance in the world.

sicuramente imbarazzatissimo anche questa settimana nella scelta delle tracce da suonarvi in Giampiero Experience, ma senza alcun dubbio al primo ascolto io ho detto no, questa devo suonarla assolutamente, la traccia che stiamo per lasciare è Arti Big Star con la voce di Annie Schindel, Where Have You Been. Devo ringraziare non solo le labels che ogni settimana mi inviano i promo da poter suonare in Experience, da poter selezionare, ma anche voi DJ producers che magari ascoltate ogni weekend la mia voce e mi state inviando le vostre tracce, tranquilli, prima o poi sentirete anche la vostra, dai. In arrivo, questa è bellissima, è il mio genere house, parliamo di Emmanuel Sati, Maga, Sean Doron, questa è Moving On.

traccia che ovviamente io consumerò, Emmanuel Satie con Maga, Sean Doron, Moving On, e devo dire che ricorda molto il beat dance fine anni 80. Non so se quelli della mia generazione ricordano Taylor Dane, più o meno il sound è quello, e quando si ripropongono quei sound lì fine anni 80, anni 90, impazzisco e le tracce le suono sistematicamente. Questa è molto carina da aperitivo, arriva Clan con Caffè con Ron.

Fighissima questa traccia di Clan, scritto con la K, una L, doppia A, N, Clan, con Caffè con Ron. Sicuramente un'altra traccia che avrà spazio nella mia console quest'estate, non solo negli aperitivi ma anche in preserata, nelle varie date dei miei tour. Bezos da Jumpier XP, state viaggiando in Jumpier Experience. Io adesso devo rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia che in tantissimi mi avete chiesto. Ci metto la mano sul fuoco, dai. Questo progetto è firmato da Dregos, Gian Piero XP, Francesca Alemanno

0: Oh, non ce la facevo più, dovevo comunque rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia. The Regos, Jean-Pierre XP, Francesca Alemanno, Un'estate al mare, però l'uscita ufficiale sarà il 5 giugno. Piccola pausa e tra un po' ancora Jean-Pierre Experience. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.

24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: Ma che radio, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. State ascoltando Giampiero Experience, tutta dance in anteprima da tutto il mondo. E Giampiero XP, c'est moi, un bacio a tutti, vi spara Hate One con Sam.

tracce che sentirete in giro per l'Italia, firmate Radio Sviluppi, la Dance Station d'Italia. In arrivo, intanto ringrazio Pando che mi ha inviato in anteprima questa traccia che sto per suonarvi. In collaborazione con Gary Chaos hanno ripreso un pezzo fine anni 80 delle We Papa Girl Rappers e hanno ripreso We

conoscete la canzone originale, googolate e andate a pescare le Wee Papa Girl Rappers. In realtà l'originale ha un sound tutto caraibico, giamaicano, parliamo di reggae in quel caso lì. In questo caso la traccia è stata resa house grazie a Gary Chaos e Pando. We Rule. In arrivo un altro rifacimento di un pezzo mitico che ha segnato la dance anni 90, Tu e Vissa, Hot Since 82, Ulla la la.

0: terza tranche di Giampiero Experience, rigorosamente live. Mega baci da Giampiero Experience.
1: Si mixa
0: e si raccontano ovviamente le tracce che vi sto suonando anche oggi. Sabato live alle 3 del pomeriggio, poi la domenica alle 21 c'è sistematicamente anche la replica per risentire.

ma non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa: Gim Love, una DJ intro edit, quindi una traccia particolare per i DJ, per farvi divertire, per farvi incrociare la grande, questa traccia firmata da Lasvo. Non abbiamo finito, perché è in arrivo l'ultima traccia, a mio avviso molto ma molto bella. Beh, non a caso insomma l'ho selezionata per Jumpier Experience. A chiudere c'è il progetto Raffi, il progetto si intitola Mind Forever.

0: Giampiero Experience.
1: Bellissima quest'ultima traccia firmata da Raffi su Spinning Records, Mind Forever, prima ancora Lesbo con Gimme Love, Tu Ibiza, un rework di Hot Since 82, e vi segnalo anche che vi ho suonato in questo Giampiero Experience fino

0: casualmente una traccia che stavo presentando come ID, ID da identificare ancora, però vi ho rivelato che Un'estate al mare di Giuni Russo in versione rework l'ho ripresa io, Gianfiore Spi, con The Regos, con la mitica bellissima voce di Francesca Alemanno, che farà tantissima strada non solo nell'ambito dance. Mega baci da Gianfiore Spi, tra un po' il grande pomeriggio con Walter Master di Radio Studio Più, restate con noi, Bezos.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Chucko, you ready?
1: Eh?
0: Daniel's here. Come on and mix.
1: Ti piace la t-shirt Senape? Come se lo fa? Io faccio di user.
2: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
1: Cominciamo subito, benvenuti, questo è Master Check 90, anche quest'oggi insieme per un'oretta più o meno abbondante, perché a seconda dei casi noi sforiamo meno.
5: No, non è vero, l'unico che sfora con le minchiate sono io.
1: Bravo!
5: Quello preciso musicalmente parlando sei tu,
3: Daniels Jack.
1: Fatti salvi i capelli, sappi che oggi io farò una fatica bestia a non riderti in faccia ogni volta che introduco un pezzo, perché sei veramente... Vi giuro, sembra una roba, un incrocio fra Amanda Lear e un orso scapigliato.
6: Io ancora ce li ho.
1: Allora, facciamo una cosa, stiamo zitti entrambi sui capelli. Vabbè, cominciamo con LA Mix featuring Kevin Henry, e questa è Love Together.

0: Island featuring Mark Anthony con la Y, no, senza, con la I, non è lo stesso Mark Anthony, è un altro, con la I, non con la Y. Mark Anthony con la I, e questa è If You Should.
1: This is Al Jazeera.
0: Ce la faccio. Questa è If You Should Need a Friend. Dal 95, un pezzo molto bello, lo ricordavo. Ma andiamo senza indugio alcuno con la versione remix di questo disco, il cui originale, la cui versione originale meglio, è del 96, il singolo contenente questo remix, più un altro di Todd Terry, uscì nel 2007, quindi abbastanza in ritardo rispetto all'original version. Comunque, di chi sto parlando? Uno che dovrebbe coprirsi i capelli, sempre, come tu non fai, nonostante la maschera. Sto parlando di Jamiroquai, All Right, della Alan Braxton Fred Folky Remix. Ma che cazzo sono? Per carità, il pezzo è bellissimo, ma il fatto che fosse di Alan Braxton e Fred Folky, oggettivamente, ma senza esagerare, senza cadere nello scurrile, senza essere un po', come dire, esagerato, come tendo a volte, eh? Che cazzo ne frega?

0: dei miei gruppi preferiti, di origine olandese, fra l'altro.
1: Sono americani.
0: Ah, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sono confuso con i. Esatto. E vabbè. Si è sentito lo schioppo? Ha preso il microfono, ma poteva essere il mio occhio, cazzo. Vabbè. Vabbè, ho capito, ma c'era un due davanti anche là.
1: C'è l'altro speaker!
0: Allora, Twitter Room con Giddy Up, Little Girl da 95, traccia contenuta nel terzo ed ultimo album dei Twitter Room, non se ne è accorto nessuno, ma neanche che ne avessero fatti tre tutto sommato, cioè qua e là hanno fatto dei successi molto importanti, molto ascoltati, però molto tipo? Ballati, tipo questa qua.
1: No, proprio questa,
0: è il trajo.
1: Cazzo.
0: Che era uno dei miei pezzi preferiti. Ma allora non sono i Two Brothers and Snow Flow. Twin Room, due in una stanza, vediamo anche di aprirla così vanno via. Con Giddy Up, Little Girl del 95, adesso arriva il mio amicone che andava sulle montagne rocciose con le scarpe col tacco, però come nel video, come cazzo faceva a fare su un dirupo? Vabbè, e Tony DiBart con Why Did Ya?

0: con Be What You Wanna Be nel 96, un altro di quei pezzi che non è che abbia proprio fatto la storia dei 90, cioè oggettivamente ascoltato,
1: però c'era,
0: però se hai come mission quella
1: c'era
0: di proporre, e noi Ligi ha il dovere di proporre tutto quello che è il meglio.
1: Andiamo
0: con Gaggio featuring Alexandra Prince con So Many Times. La cantante Alexandra Prince pare essere la famosa sorella del famosissimo Prince, cioè quello lì di Purple Rain.
1: Io lo sapevo che l'avresti detto.
0: Purple Rain
1: è una stronzata. Ti volevo mettere alla prova, come al solito non sai un cazzo.
0: È bugia?
1: È bugia.
0: Ma, cioè, allora, vuoi fare sapere a tutti quelli che ci ascoltano che...
1: Che tu comunque la leggi.
0: Che mi fido a prescindere. Hai distrutto un rapporto di fiducia, di amicizia estrema.
2: Dal 2003 finalmente qualcosa di bello, molto house, i primi del 2003, del resto questa...
1: I primi del 2003?
2: Sì, no, gennaio-febbraio.

0: Lina con Close the Door. Lina che ho rivisto recentemente a Lugano, che è la bella spulpatiella. È un po' tacchino Amadori con rivestimento in tetrapack, perché aveva un vestito argentato un po' strano. Va bene, Close the Door dal 98. Adesso arriva quella cosa per cui Dallas Jack si cimenta nella ricerca di un brano che potrebbe essere un remix di un brano famoso o un rifacimento di un brano famoso, per l'appunto dei 90s o dei primi del 2000, solitamente rieditato o remixato per l'appunto. Qualche volta viene fuori una bellissima cosa, altre volte una. È arrivato il momento di ascoltare il remix today.
1: Masterchef 90
2: present

0: Con King of My Castle, insomma, un altro rifacimento dei 90s nella Don Diablo Edit 2019 Universal, e quindi devo dire che si è fatto anche, insomma, distribuire da tante etichette, perché poi l'Universal non è esattamente la Peppine Juan Records. Complimenti, va bene. È arrivato il momento di una piccola promo pausa, torneremo fra...
1: Torniamo col motorino.
0: Sei il Gilera.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
3: soon. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels.

0: colonna sonora del film cult Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence, che appaiono anche in una delle due versioni del video prodotte per questa traccia.
1: Andiamo,
0: DJ Dado, arrivano loro, DJ Dado e Michel Weeks, in un progetto bellissimo che ha decisamente fatto fare un salto di qualità verso il finire dei 90. DJ Dado che si è staccato un po' dal mondo progressive, anche inflazione, anche quindi due volte anche
2: faccia di culo
0: inflazionato molto, anche poi è entrato in questo, insomma, in questa
3: che gli ha
0: dato ce la faccio no ce la faccio, che gli ha dato grande riscontro. Grande riscontro, bravo DJ Dado. DJ Dado, Michel Weeks, Give Me Love dal 97. Cioè, questa qua era sia disco che tromba.

0: Neja, Neja, Milfone, vabbè. Neja con singing. Potrebbe anche essere una canzone dedicata ad Alexia. Alexia. Su questa ti faccio i complimenti perché lo ammetto, non è mia. Ma questa bastardata avrei potuto farla io.
1: Andiamo
0: con gli Eiffel 65 e questa è Lucky in Malla.

0: proposito di bassi famosi, Gala, anche Gala non è che fosse proprio momento di alta statura musicalmente parlando, di bassa statura dal punto di vista, come dire, dell'artista. Gala, Coming to My Life, Mollele Phil J mix dal 97, un altro successone. Poi Gala è sparita.
1: No. Contrario.
0: Poi Gala. No, dicevo, poi Gala è sparita? Domanda.
2: No!
0: Non ha mai smesso di cantare, di produrre nuove tracce. Addirittura ultimamente è uscita anche The Beautiful in collaborazione con Todd Terry. Aspetta, è questa qua? Sai che me la stai mandando altissima sotto, graia? Devo dire che qua canta anche sul serio, cioè. Quindi ha sempre cantato. Chi è che chi sosteneva che non cantasse più? Io?
1: Andiamo!
0: Altra icona anni 90, torna lei, come puntualmente succede in alcune puntate di MasterChef 90, torna Corona con I Don't Wanna Be a Star dal 95. E infatti poi ha smesso di essere.

0: Ma in quel periodo devo dire che quelle canzoni facevano breccia anche sui molto giovani, un po' come accade oggi con la trap.
1: Ma che buona, questa dolce droga, ma che buona.
0: È arrivato il momento di ascoltare la perfetta commistione e sovrapposizione più o meno casuale, che in realtà sembra casuale ma in realtà è perfettamente associata fra i vari brani, che compone questo momento di estrema arte sonora del nostro Dennis Jack, che risponde al nome del Mesh Up.
2: Masterchef 90
3: presents The Mega Mashup of the Week.

0: Abbiamo ascoltato 5 tracce stupendamente incastrate fra loro a comporre un'unica grande melodia. Era il mashup di Daniel Jack. Daniel Shaprap, che cazzo.
1: Hai fatto il mashup.
0: Abbiamo ascoltato Africa Bambata con Pupu Nanni, Feel the Vibe, e poi dopo Marvelous Melodicos con The Sun and the Moon, General Bass con The Bass of Love e DJ Cerla con Rotterdam.
2: E ricordiamo, si raggiunge facilmente da Amsterdam partendo da Sloterdijk con un'unica tratta di 1 ora e mezza. L'abbiamo scoperto perché abbiamo sbagliato noi due, se ti ricordi.
0: Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la preziosissima parte tecnica, ma soprattutto mixata grazie alla interdizione vocale.
1: Siamo!
0: Vabbè, saluta.
1: Ciao.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre! E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio con un nuovo cambiamento su parte della nostra penisola. L'atmosfera torna ad essere variabile e instabile a causa del passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo. Entro il pomeriggio sera, parecchia nuvolosità e precipitazioni più concentrate su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle pianure centro-occidentali. Lungo l'Appennino qualche disturbo è atteso, ma sul resto del territorio non mancheranno spazi soleggiati. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota, restano comunque al di sotto rispetto alle medie stagionali. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

ascolti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. What you gonna do?

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.